0: fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy the music.

come amici dopo l'università, sì come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: but you're just a boy.
1: R101, enjoy the music.

i tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

the music. 102.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 euro. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, vi regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101. R101 Meteo.
3: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: bello e soleggiato in tutta Italia con cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nubi sparse irregolari su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia orientale, ma senza rischio di piogge. Temperature in leggero aumento al centro-nord con valori massimi pomeridiani per lo più tra 20 e 24 gradi, clima decisamente più fresco a sud con temperature in generale comprese tra 17 e 21 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.
5: Viaggio a senso solo, senza

0: 1001. Enjoy the music.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Per la canzone che mi fa stare bene, dico i Brambam 3000 con Drinking in

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone mi farebbe stare bene oggi è la canzone di Ligabue. Questa è la mia vita.

0: 1031. Enjoy the music.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101. R101 Meteo.
3: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: bello e soleggiato in tutta Italia con cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nubi sparse irregolari su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia orientale, ma senza rischio di piogge. Temperature in leggero aumento al centro-nord con valori massimi pomeridiani per lo più tra 20 e 24 gradi, clima decisamente più fresco a sud con temperature in generale comprese tra 17 e 21 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
2: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al 331
5: 80 90
2: 101.
5: Ti fa stare bene.
6: Sono Daniela da Bergamo, avrei il piacere di sentire Baila di Zucchero. Mi mette un'energia fantastica e poi mi ricorda vecchi tempi passati con il mio amore. Ciao ciao.
7: Yeah. Let me see you dance, man.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene, Armando da Fasano, Aris dei Goo Goo Dolls, perché è stata la canzone del nostro matrimonio e vi ascoltiamo tutti i giorni. Ciao!

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, siamo Rita, Sergio e una piccola amicina di nome Patatina. Vi chiediamo una canzone che ci farebbe stare abbastanza bene, che è Pure Shores delle All Saints.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: La canzone che farebbe stare bene è Ragdoll degli Aerosmith, o come direbbe Nino D'Angelo, a Bamburi e Lebez. Ciao.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: È la canzone che mi farebbe stare bene oggi. Mi piacerebbe ascoltare Bob Sinclair con Love Generation. Ciao, Bubu da Prato.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, siete unici, grazie per la compagnia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Someday di Michael Learns to Rock. Grazie davvero, Francesco dalla provincia di Torino.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Manifestazioni in tutta Italia per il primo maggio, festa dei lavoratori. A Marghera quella dei sindacati, dove il leader della CGIL Landini ha accusato il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese come salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni fa visita a Monza, alla sede di Pizza Out. Cambiamo argomento. L'Unione Europea ritiene inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% disposto da Donald Trump. Il presidente americano afferma che l'Unione non sta rispettando gli accordi. Il Parlamento Europeo replica: gli USA sono un partner inaffidabile. I democratici intanto insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. La cronaca in miglioramento, la situazione sul versante asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. È emessa una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Sport, tennis, prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid, numero uno del mondo che supera il francese Phil. In finale affronterà Zverev. Il calcio, il Pisa retrocede in B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell'anticipo del massimo campionato. Nella serie cadetta va anche il Verona. Norris in pole nella gara sprint a Miami per la Formula 1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa situazione su strade e autostrade: c'è un incidente in Campania che provoca code tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata verso Salerno. Veicoli lenti segnalati invece in Abruzzo sulla 14 tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla 10 troviamo un veicolo in avaria segnalato all'altezza dello svincolo di Imperia verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 1 via Aurelia con la frana all'altezza dell'incrocio Latte. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101, eccoci qua amici, come state? Allora, la vostra Rajab Zez insieme a Mondino in regia fino alle 10, dalle 7 alle 10, sabato e domenica è sempre fantastico weekend. Un po' di feste, un po' di ponti, un po' di gente in giro. Dove siete finiti? Cosa state facendo e che cosa vi ha buttato giù dal letto? Al 331 80 90 101 e sentite qua Ellie Goulding.

0: Questa canzone che era scritta per Elena Lewis passa in automatico a Ellie Goulding perché lei registra il suo album e guarda sto pezzo e dice ma boh che famo, niente, Burn, via, scartata. E giustamente Ellie Goulding ci aggiunge i suoi ingredienti principali che la fanno l'artista, una delle artiste più amate, e la caratterizzano assolutamente. La senti e dice sì, è lei, ha quella voce, quel timbro, quella cosa lì che dice sì, e chi aspetta, lei, sì. E infatti così abbiamo deciso di iniziare il nostro fantastico weekend. E soprattutto, sapete che sono una curiosona alla vostra già. Dove siete? Cosa avete fatto? Perché siete svegli? Fammi sentire.
1: Buongiorno, buongiornissimo Rajan, direzione Lago Giseo.
0: Senti il volume qua, spingici veramente cosa, ragazzi.
1: Ciao.
0: Ma cos'è questo volume? Ma cos'è? Saluti a quel del Lago Giseo, a tutti i nostri amici che sono in viaggio. E visto che avete scelto senza ombra di dubbio molti di magari assaporare anche a quest'ora presto la giornata, godere questo ponte, come dice la nostra Sara, che è la nostra guardia del cuore, non solo di questo edificio immenso. Noi facciamo invece i sottopassaggi, giusto, regista? Ecco, gli altri fanno i ponti, noi i sottopassaggi. Cheat Sara. Sara che giustamente vuole riposare e se lo merita, vi assicuro che è un lavoro estenuante, tra l'altro star lì svegli tutta la notte. Tante volte dedico un pensiero speciale a chi non dorme, sia per motivi di insonnia ma anche per motivi lavorativi. Avete tutta la mia stima e tutto il mio affetto e vi auguro un sonno delicato appena potete, di quelli ristoratori che quando ti alzi fai, ah Dio, sono rinato, ti prego, ecco, adoro. Dai, al 331 80 90 101, ancora voi, i vostri messaggi. E se non siete partiti, avete deciso per caso di mettere a posto? Perché io leggevo che una delle attività più riposanti in assoluto è mettere a posto la stanza, cioè la casa, insomma quello che è l'ufficio, comunque mettere a posto un po' di più la camera da letto. Tra poco vi spiego perché e ditemi la vostra. Vai.

0: mattutino e il sabato mattina, insomma, è un momento dove molti si preparano prima di salutare uno a uno. Vorrei andare dai lì sportivi, dicono: oh bella, hai salutato l'insonnia, hai salutato i lavoratori, ma noi ecco, ci siete anche voi.
1: Buongiornissimo, Rajan.
0: Buongiorno.
1: Liguria, Ventimiglia. Che dire, andiamo a smaltire. Stamattina
0: allenamento
1: lungo 50 km di camminata e corsa, visto che c'è in previsione il passatore, che è una 100 km da Firenze e Faenza, quindi mi devo allenare tantissimo e devo smaltire tutto il mangiare, e purtroppo ho tirato giù
0: 100 km, cioè, ma li fate a piedi, in macchina, in bici? Beh, Paride sarebbe fiero di noi, del collega, sì, è proprio il tuo collega, caro mio Mondino, perché lui è un grandissimo sportivo biciclettaro, come lo chiamo io, e di conseguenza sarà ad allenarsi a sua volta. Noi altrettanto fiero di voi, perché effettivamente nelle nostre mattine, soprattutto alle 7 di mattina, c'è un popolo che è dotato di cuffie alle orecchie, corre oppure pedala, insomma si prepara, e festeggiamo insieme i traguardi. La musica aiuta, non è doping, ed oppure doping sano, chiamiamolo così, sì, per qualcuno può essere considerato doping, è vero, c'è stata tutta una diatriba, e si dice diatriba, per favore non mi scrivete che si dice diatriba, e si dice diatriba, andate a googlare, quindi questa discussione incredibile sulla musica fa bene fa male. Io vi assicuro che quella di R101 viene scelta con amore, è pensata appositamente per voi, e se volete anche aggiungere il vostro pezzettino, andate sul nostro sito r101.it e lì c'è tutto un diciamo un reparto dedicato al vostro gusto, dove potete esprimere ancora di più le vostre preferenze, in modo da aiutarci ad essere sempre la vostra radio, sempre accanto a voi per i momenti che preferite. Insomma, stiamo parlando anche di pulizie, state mettendo a posto, avete messo a posto la vostra casa, la vostra camera, perché il decluttering fa così bene? Ecco, se lo state facendo o l'avete sperimentato altre volte, anche questo weekend, noi vi aspettiamo al 331 80 90 101 e ci ascoltiamo le nostre superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
2: Enjoy the music.
3: 101 superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
4: Ciao, sono Tiziano Ferro.
5: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
4: R101.
3: 101.
5: Enjoy the music.
4: Enjoy the music.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: loro, anche se sono amici della vita, non avevano condiviso grandi palchi insieme, ma ora le superstar Tiziano Ferro e Giorgia ci sono e ci avevano dato già un assaggio nel 2018 nella loro versione Il Confronto proprio. E devo dire che questo confronto musicale tutto all'italiana sta piacendo e non poco. C'era un po' di dubbio all'inizio, no? Quando dice ma boh, ma Mimmo, ma poi Tiziano, ma poi lei, ma poi alla fine hanno fatto contenti tutti. E noi di R101 continueremo a trasmettere musica che cerca di unire. Vi uniamo, vi facciamo un po' sbasciucchiarvi con la musica, quindi alzate i volumi. Buongiorno, buon sabato, amici di R101. Fantastico weekend.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente!
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
14: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
15: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
19: Outmin del 25/3/2026.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: R101 Meteo.
9: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Queste le previsioni per oggi. Il tempo sarà ben soleggiato in tutta Italia con cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata velature in transito al nord-ovest Sardegna con un po' di nubi sparsi e regolari su Alpi occidentali, zone interne del sud della Sicilia, ma senza piogge. I venti saranno molto deboli al centro-nord in Sardegna. Temperature massime rialzo al centro-nord con valori pomeridiani per lo più tra i 20 e i 24 gradi. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene. R101

0: questo è Always. Always with you, honeys. Quei voi che ci state ascoltando nel weekend, che vi svegliate presto e che avete voglia di raccontarci le vostre mattinate, vi ho chiesto, ma sto decluttering, insomma fare pulizia, buttare le cose vecchie, tenere solo quelle che servono, pulire semplicemente, vi aiuta o no a rigenerare?
1: Raja, buongiorno. Oui, io madame. Ho appena finito di lavorare, torno a casa.
0: Bella.
1: E questa sera tornerò di nuovo perché ho un'altra notte, sono un'infermiera.
0: Vabbè, certo.
1: Programmi per oggi, cambio armadio.
0: Dai, ti posso dare la motivazione. Allora, cara, la scienza suggerisce che l'ambiente in cui viviamo riflette davvero tantissimo il nostro interno e influenza direttamente lo stato psicologico. Attenzione, perché? Perché il cortisolo e il disordine vanno a braccetto. Perché? Perché il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ormai lo sanno tutti, anche i bambini all'asilo, dice: il cortisolo alto. Scherzo, però ormai lo conosciamo, è nemico della nostra salute e vari studi universitari, in questo caso uno studio in California, ha scoperto che le donne che vivono in disordine, ma anche gli uomini, io aggiungo, hanno davvero un significativo tasso di cortisolo, perché l'ormone dello stress non ci abbandona se non trova l'ambiente giusto, e questo ambiente caotico impedisce di abbassare naturalmente i livelli, che la sera portano a una stanchezza cronica e ansia. Voi direte: perché le donne? Perché le donne tendono purtroppo a avere molti problemi col cortisolo. Altre motivazioni, e ve li do tra pochissimo, al 331 80 90 101, perché ci ascoltiamo Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Non chiedi libertà.

0: Dangerous End of the World. Amici, ogni tanto qualcuno guarderà la sua stanza e la sua casa disordinata e dice: vabbè, la fine del mondo nel vero senso della parola. Ecco, come inizio, da dove inizio, cosa faccio? Allora, partiamo dalla motivazione che ci stanno dando diversi studi e che vi sto portando qui dal R101. Pulire fa bene. La concentrazione, il visual clutter, quindi guardare cosa buttare, cosa tenere. Secondo questo studio dell'University Neuroscience Institute, il disordine visivo compromette altamente la nostra attenzione. Se continuiamo a ignorarlo, invece va guardato, va presa coscienza di quello che abbiamo intorno, in modo da aiutare il cervello, che ha una capacità di elaborazione molto limitata, di capire dove sta, dove vive, cosa deve fare, dove deve andare. Chi sono i fortunati che al 331 80 90 101 stanno facendo o faranno le pulizie o ci possono dare un aiuto a loro volta? Sentiamo.
1: Buongiorno Raja. Ciao. Visto che io lavoro in un'impresa di pulizie, ho il cortisolo in bonus. Ciao,
0: sei in bonus. Verissimo Simona, perché il tuo cervello riesce a elaborare meglio, come abbiamo appena detto, gli spazi, capire come fare ordine anche al proprio interno. Molto probabilmente se ti studiassero direbbero queste cosine qua. Proponiamo a qualche università, se volete vi diamo il contatto della nostra amica di R101, così vedete se il cortisolo è veramente così basso da permetterle dei bonus in più, a differenza di noi tutti. Amico, anche lui a che fare in questo istante con l'ordine, vediamo, sentiamo.
2: Raja, buongiorno, buongiornissimo. Buongiorno. Comunque la tua R mi fa impazzire.
0: La mia R, ogni tanto
2: scappa. L'Urbano, proviamo per oggi, giardinaggio, e questa sera
0: super,
2: e domani i gironi dell'antipapa, sempre a Corvaro, uno spettacolo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Che sono sti gironi, scusa? Ah, beh, ho capito, sto indagando, vado antipapa, ho capito bene. Non so che cosa si va a fare, ma... Ok, mi dice la nostra regia che è un'opera teatrale, molto probabilmente. Hai ragione, ma infatti ho sentito antibobe e ogni tanto vi mandate sti vocali e pensate che state parlando con me al telefono. Dovete scandire in modo da arrivare a tutti quanti al 331 80 90 101. Noi vi pigliamo così come siete, anche se sbiascicate nei vocali, anche se avete dei volumi terribili, ma vi do insomma un po' di dritte. Facciamo ordine anche lì nei vocali, dai, continuiamo il nostro ordine. E buon sabato amici, ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante, Delia. Oh, al mio paese, bella lei. Enjoy the music.

Ecco queste donne unite per raccontare questo meraviglioso paese dal titolo Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, partecipazione unica per raccontare la bellezza e il folklore di questa meravigliosa Italia. R101, tra poco amici, il vostro appuntamento preferito, rimanete lì.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
10: Forest, ma cosa sta dicendo?
9: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
9: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
14: Wow, la canzone che ti fa star bene, eccola qui. La scegliete sempre voi, amici. Non la canto io, prometto. Ma che siete matti? Volete spegnere la radio per sempre? No, no, no, no, no. Lasciamola lì accesa e vediamo al 3318090101 chi cosa vuole.
15: Sono Leo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Walking on Sunshine di Katrina. Ciao.
16: Ciao Leo, ma sentite come spacca Leo che ci ha chiesto sta canzone incredibile.
14: Walking on Sunshine. Woo! Buongiorno.

Sunshine, considerata una delle canzoni più raddrizzanti dell'umore, la chiamiamo così. Quella che poi quando la senti dici ok, it will be nice, ok, ok, sarà una bella giornata. Ferrante è arrivato, ciao Ferrante, uomo della bassa frequenza, dico bene, perché quella alta lui, cioè, ormai l'ha superata, adesso sta facendo il giro del fumo, della radio, di tutto, perché uno deve capire che cos'è la bassa frequenza, quindi uno non lo sa, te puoi andare dove ti pare, dire quello che vuoi, perché tanto l'esperto è lui, a noi non ce ne frega niente, basta che funziona la radio, se non va prendetevela con lui, si chiama Ferrante, sì sì sì signore, poi vi do tutte le altre informazioni, se volete minacciarlo rimanete con noi qua su R101 e ci ascoltiamo il mitico Lazza, Cenere.

questa qui, Drive Safe, signori alle 101, la radio ufficiale di questo tour nel Horan, da seguire assolutamente, e noi siamo fieri di anche accontentarvi alcune volte, perché riusciamo a darvi i biglietti. Non è questo il momento, io non regalo nulla, ma regalo le vostre voci, gli argomenti, le discussioni, spero che piacciono, e di conseguenza rimarremo insieme fino alle ore 10. Fantastico weekend. Vai Bastianelli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il primo maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizza Hut. Stati Uniti, i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. E il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa, un segnale del malcontento del presidente per il livello di assistenza offerto dagli europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana. L'iniziativa, in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington, Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. In Libano del Sud ha di almeno 13 vittime il bilancio dei raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, gli attacchi nel villaggio di Abush, i cui residenti erano stati invitati a evacuare dall'IDF. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente in B. Retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma dalle 20:45. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code lungo la 1 per un veicolo in fiamme allo svincolo di Sasso Marconi per chi procede verso Bologna. Sulla 1 c'è un incidente nell'area di servizio Flaminia in direzione Firenze. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A12 tra Laccio con la 7 e lo svincolo di Genova Est verso Livorno. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso la Laccio per la diramazione Capo di Chino. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con veicoli in avaria tra 4 km prima dello svincolo Ponte Cagnano e 300 metri dopo l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101, amici, eccoci qua. Grazie Bazzanelli per l'immenso lavoro, il collega giornalista che vorrei tanto abbracciare, al quale va un pensiero speciale questa mattina, quindi quando passate qua vieni a darmi un bacino. Allora Mondino, te invece hai la bellezza di essere sempre qui presente, puoi essere sbaciucchiato e torturato psicologicamente e fisicamente, a casa lo sanno, puoi chiedere aiuto anche te, ma non al 331 80 90 101, perché quello è dedicato a chi ci sta ascoltando. Cari amici, il 2 maggio, siamo già a maggio, Ferrante, il tempo vola, funziona così. E chi ha invece le scarpe nella sabbia o c'ha ancora la sabbia di ieri, perché c'è la gente che è partita, chi è stato nelle piazze per parlare del lavoro in maniera solenne, noi oggi vogliamo parlare di lavoro, ma non di turni massacranti e di scadenze ansiogene, vogliamo parlare di lavori un po' strani. C'era gente pagata, spoiler, per fare la sveglia umana, lo sapevate? Vorreste anche voi ricevere i soldi per essere svegliati o per svegliare in questo caso? Vabbè, lo scopriamo insieme al 331 80 90 101, il lavoro più strano che volete fare o il lavoro più strano che non avreste mai pensato che esiste, invece c'è e come, ed è anche ben pagato.

0: Stars, amici di R101, eccoci qua sempre insieme fino alle 10, fantastico weekend. Ci sono dei dati riguardanti il lavoro davvero sorprendenti, perché anche il mondo dei social contribuisce tantissimo, e se pensate di aver davvero lavorato sodo ieri, sappiate che staticamente oggi passerete almeno un'ora a cercare il meme perfetto per rispondere al vostro capo. E signori miei, la cosa più assurda qual è? Che è considerato engagement aziendale. Insomma, tutto va in quella direzione. Qualsiasi cosa farete, anche quella che sembra più innocua e divertente, in qualche modo va a ingaggiare e diventare prodotto statistico per le aziende. Quindi in media un lavoratore consuma circa 43 meme al giorno. 43 meme. Io che penso di aggiungere uno zero, 430 meme al giorno. Perché? Perché c'è un po' un'addiction che in questi meme ci fa rispecchiare il nostro mondo di lavoro. Il nostro modo di lavorare, il nostro mondo lavorativo, tra colleghi, tra aziende e quel capo che ti parla in un determinato modo. Da un lato, meno male che esistono i meme, dall'altro ci racconta di quanto il lavoro riempie le nostre menti, le nostre giornate e anche il nostro modo di fare satira e ridere. E tra poco parleremo di lavori che fanno davvero ridere, che mai nella vita avremmo pensato che potessero esistere, ci sono e come, e c'erano anche nel passato e venivano laudamente pagati. Al 331 80 90 101, attendo signori i vostri meme più belli raccontati in maniera molto asciutta, e i vostri lavori più strani, quelli che vorresti fare o quello che avete fatto. Magari c'è dall'altra parte qualcuno che ha fatto delle cose che noi esseri umani possiamo solo immaginare. Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: È nato da un momento di grande discussione anche interna, momento di paralisi creativa che forse molto probabilmente a Margherita dava fastidio tutto, e qui nasce Che fastidio, dito nella piaga, che abbiamo appena sentito su R101. Amici, stiamo parlando di lavoro. Il primo maggio è proprio stato ieri, e mentre si facevano delle grandi riflessioni lavorative, noi qua di R101, io personalmente, pensavo alle cose più bizzarre riguardanti al lavoro. Quindi c'è un dato che mi ha colpito come altri tanti, cercherò di farvi veramente dei sunti. Molti dipendenti iniziano a pensare che il vero lavoro sia stare in riunione piuttosto che produrre, e in media un dipendente spende 11,3 ore a settimana in meeting. Cioè, abbiamo capito bene? Ecco, 11 ore a fare call, riunirsi per parlare, ma la produzione quando inizia? Quindi questo è il nostro nuovo modo di lavorare, e l'11% solo di questi dipendenti dichiara davvero di avere voce in capitolo quando si sceglie di prendere una direzione piuttosto che l'altra, proprio o la creatività, perché le policy aziendali sono molto strette, ristrette, e ci sono dei binari ben precisi da seguire, quindi un po' di frustrazione che aumenta. Questo è il nostro modo moderno di lavorare, e se pensiamo davvero che le cose debbano essere cambiate, dateci un po' di suggerimenti. Che cosa vi infastidisce di più, magari, se siete quelli che fanno 600 call al giorno, a parte mandare i meme di gattini vari ai vostri colleghi per poter stemperare questa tensione che si crea nelle 8 ore lavorative, aggiungendo poi il tempo supplementare magari per chi riesce e vuole? Raccontateci tutto. Dove? Al 331 80 90 101. Censuriamo i nomi, eh.

L'amour, l'amour pour toujours. Ecco cosa vi auguriamo. E visto che stiamo parlando di lavoro, anche innamorarsi del proprio lavoro non è facile. Può funzionare, c'è tanta gente che invece lo proprio dedica tutta se stessa come se fosse un matrimonio, altra che dice cor cavolo. Insomma, è il vostro modo di lavorare, i lavori preferiti, cosa amate e odiate dei vostri colleghi al 331 80 90 101.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
19: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
18: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

sarebbe palo, dipende, mi verrebbe da dire, anche riguardante il lavoro, dipende da dove lavori, cosa fai e le differenze che ci sono tra chi lavora in smart e chi lavora in ufficio. Non molte per quanto riguarda la soddisfazione, anche se chi lavora in ufficio chiede sedie più comode e soprattutto un wifi più veloce, insomma, che non lagga quando si fanno delle call, e le call sono la base del lavoro moderno. Call, che sono delle chiamate, semplicemente videochiamate, e dove si fanno anche un sacco di figure di M, ragazzi, perché uno dimentica la telecamera accesa, va lì, va in bagno, risponde, manda a cagare la gente e dice no, il microfono acceso, succede, ma anche il bello, il teatro, no, nel lavoro, è il metalavoro, come chiamiamolo così. E insomma, piuttosto che avere una macchinetta degli snack dove mangiare gratis, si può barattare davvero il wifi veloce, perché la gente dopo un po' dice no, non si può lavorare così. E lo so, magari siete anche voi lì che dite hanno ragione sti studi che dicono queste cose di noi, anche perché hanno intervistato un campione di persone veramente grande. E il mercato del lavoro, diciamo che è in un momento particolare, l'ottimismo per chi lavora da casa e lavora dall'ufficio cambia veramente di poco, ma chi va in ufficio tutti i giorni ha un ritmo e ha anche una cadenza giornaliera che gli permette di vedere un futuro, mentre chi lavora da casa, così dicono gli ultimi studi, è terrorizzato talmente tanto dal perdere la propria libertà, quella minima che gli si concede, che questa cosa gli fa alzare lo stress e l'ansia a dei livelli incroyable, e di conseguenza anche il suo ottimismo scende di ben 14 punti. Ottimismo, ripeto, riguardante il mondo del lavoro. E infatti esiste questo studio che lo fa notare molto bene e prende in considerazione tutte le riflessioni una per una di un sacco di lavoratori in giro per il mondo. Un'altra cosa che ha cambiato il nostro modo di lavorare, senza ombra di dubbio, l'AI, l'intelligenza artificiale. Voi la usate per scrivere in aziendalese delle mail e le spacciate per vostre? Fate uso di questa intelligenza portata anche da casa, perché molti dei lavoratori parlano di questi strumenti nuovi nel mondo del lavoro, ma come portati da casa, non forniti dalle aziende, non pagati. Uno si fa l'abbonamento a un motore AI e lo usa, ma il costo rimane suo, perché magari non vuole svelare al capo che mentre si prende il caffè c'è Ciattino che scrive per lui le email che sembrano uscite dalla sua mente. Al 331 80 90 101, siete anche voi del gruppo dai bariamo che nessuno capisce che l'ho scritta con l'AI? Vediamo, lo scopriamo tra poco mentre ci ascoltiamo Imagine.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Rubami la notte ai pinguini tattici nucleari, amici. Sono le 8:38 minuti 13 secondi, a dimostrazione che noi non mentiamo, siamo in direttissima e stiamo parlando di lavoro proprio con voi. Perché? Perché vi ho promesso dei lavori molto strani. Dalle AI facciamo un salto nel passato, dove esistevano davvero lavori assurdi. Si fa fatica a credere, ma all'epoca invece si dovevi credere. Come? Prima della sveglia tecnologica, quindi lo smartphone, quindi le sveglie digitali, e magari puntavi la tua sveglia e ti svegli serenamente. Invece c'è tanta gente che doveva svegliarsi ma non c'era un modo, doveva andare a lavorare. E come si faceva? Pagavi semplicemente qualcuno che veniva lì e ti svegliava, ti veniva a bussare alla tua finestra, toc toc toc toc toc, e tu capivi che era le 5 di mattina, che dovevi andare a lavorare, a facturare. Usavano bastoni lunghi per colpire i vetri ai piani alti. E poi invece, se non riuscivi proprio a svegliarti per nessuna ragione al mondo, ti sparavano con le cerbottane. Sì, giuro, con proprio o ai clienti o alle finestre, dipende quanto sonno pesante avevi. Questa roba mi fa volare, signori. Ma la domanda sorge spontanea: chi sveglia lo svegliatore, no? No, ecco, perché scusami, questo sveglia tutti, che è uno shrunz, non dorme mai. No, lui dormiva, ma di solito si facevano o le ore piccole, quindi non andava a dormire fin quando non aveva compiuto la sua il suo giro di sveglie, oppure si accordavano proprio con i poliziotti, e i poliziotti di ronda sapevano che dovevano svegliare lo svegliatore, che doveva a sua volta andare, e quindi pagare, girava l'economia. Mi fa impazzire questa storia, io volo. E poi, sempre nel passato, andiamo nell'Ottocento, per l'esattezza, e la scienza medica stava facendo davvero dei passi da gigante. Ma c'era un problemino: non c'erano abbastanza cadaveri da studiare. E allora nasce un lavoro, il ladro di cadaveri. Giuro, il ladro di cadaveri, voi direte, ma è illegale? Allora, illegale fino a un certo punto. Queste persone venivano pagate profumatamente, te lo credo, perché immaginate risumare un corpo, anche la puzza, chissà che nasi avevano. Vabbè, comunque dalle università venivano pagate queste persone per andare nei cimiteri di notte, dissotterrare, sì, possiamo dire, i defunti, quelli freschi, perché se erano andati male era un problema, consegnarli ai medici. Non era proprio tecnicamente un furto se rubavano solo corpi che non appartenevano a nessuno per legge, ma diventava reato se prendevano invece, facevano i furbetti, i gioielli, i vestiti. Allora lì non si poteva. Come si faceva? Spogliavano meticolosamente il cadavere che dovevano rubare prima di portarlo via, lasciando tutti i beni là dove stavano. Se rubavi i gioielli, eri un ladro due volte, non più per la scienza ma anche per la legge. Wow, ecco, erano dei lavori ben pagati, lo svegliatore e il ladro di cadaveri. Voi avreste fatto questi lavori se eravate presenti all'epoca? Vedremo al 331 80 90 101. Abbiate il coraggio di ammetterlo, lo so, mi è venuta voglia di andare anche a me a fare lo svegliatore. Un po' lo faccio, no? Perché a quest'ora ci sta.

Noi sempre radio ufficiale dei Maroon 5 R101 amici. Ero in Maroon 5 8:43 minuti. Continuiamo il nostro viaggio nei lavori più strani esistiti. Che esistono, sì, ci sono, ma non così tanto strani. Rimanete lì e dateci anche i vostri suggerimenti al 331 80 90 101.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con due prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
5: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: eccola qui, la canzone che ti fa star bene, seconda di questo nostro programma fantastico weekend per oggi sabato. Sentiamo cosa ci chiedete.
1: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene stamattina vorrei ascoltare una canzone per te di Vasco Rossi.
0: Bella, brava.
2: Una canzone per te.

Simone, Samurai J, noi ossessionati dalla musica e anche dai nostri colleghi bravissimi, perché devo dare la linea immediatamente a Bastianelli per l'informazione. Torno tra pochissimo, fantastico weekend dalla vostra Raja Zez.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente: Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del primo maggio. Da Marghera, il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente: gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa, sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la diramazione A26 Predosa Bettole tra Novi Ligure e Allaccio con la A26 verso quest'ultimo in Puglia sulla A14, lavori segnalati tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. C'è un veicolo fermo tra Valle del Salto e Torni in Parte sulla A24 per chi sta procedendo in direzione Teramo. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 3 bis Tiberina con corsia chiusa per lavori all'altezza dell'incrocio Bosco in direzione incrocio Ravenna. È tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

weekend su R101, amici, sono Rajab Zeze insieme al mio regista Mondino, il nostro Little World, il nostro piccolo mondo anche radiofonico, che non è solo il suo soprannome, per parlare con voi al 331 80 90 101. Amici, 9-4 minuti, grazie Bazzanelli per l'informazione. Ieri, 1° maggio, oggi noi parliamo di lavori, lavori più strani, lavori che esistevano, non esistono più. Ho scoperto che esisteva il dottore dei rospi, sì signori, ed è il vecchio dermatologo, cioè quando avevi problemi, ti prodeva qualcosa, ti grattavi, avevi robe strane, non andavi dal dermatologo perché non esisteva, stiamo parlando dell'800, ma andavi da quello che studiava i rospi, perché molto probabilmente un po' rosposi siamo anche noi. Ecco, questi sono alcuni, c'è la lista lunghissima che vi racconterò a breve. E soprattutto, voi avete cambiato vita, avete avuto il coraggio di fare basta, qui non sono più felice, ragazzi, vi abbandono, ciao ciao ciao.

0: Eccola qui la nostra musica, Sarah Bareilles Love Song, che ha scritto tra l'altro in Los Angeles in pochissimo tempo. Non so come faccia, non rimane un mistero, un lavoro strano quello di scrivere le canzoni in... Ma sai, questa, ero lì 2 minuti sul treno e l'ho scritta. Ma come fate? Come fate? Siete i miei idols. Stiamo parlando di lavoro, amici. Il 1° maggio è passato, ma il 2 maggio rimane sempre una data speciale per continuare, come tutti i giorni dell'anno, a parlare di lavoro, che occupa gran parte delle nostre vite. I lavori più strani, abbiamo visto che esistevano lavori veramente assurdi, tipo colui che svegliava tutti e cercava a sua volta di essere svegliato, chiedeva e pagava per essere svegliato per andare a lavorare. Abbiamo visto che ci sono dermatologi che sono partiti dall'Ottocento facendo studi particolari sulla pelle dei rospi per poi arrivare a noi a studiarci, e vediamo invece i lavori che fanno i nostri amici di R101, magari strani, al 331 80 90 101.
1: Ciao, mi fai in una ditta, lavoravo in produzione, facevo degli smalti e il lavoro strano era togliere quelli che uscivano col tappo rosso. Bacioni.
0: Ah, così, ma il motivo non si sa, va bene, ma effettivamente uno dice, ma non ti hanno spiegato la motivazione. Io non so se riuscirei a fare dei lavori che poi alla fine non sono compresi dal mio cervello, farei un po' fatica. Detto questo, un altro lavoro molto interessante, pensate che a Cuba, immaginatevi anche in una fabbrica di sigari o negli USA all'inizio del Novecento, c'erano centinaia di operai in movimento, facevano lavori ripetitivi e per non annoiarli c'erano i lettori che sedevano su un podio e leggevano testi anche a volte impegnati, giornali, romanzi, testi politici, e intrattenevano i lavoratori. E infatti da qui nascono anche molti sindacati. Io la trovo poesia pura. E a volte per pagare questi lettori, i lector, veniva trattenuta una piccola parte dallo stipendio proprio del lavoratore. I sindacati, ascoltando ovviamente questi testi molto impegnati, nacquero in qualità di aiuto al lavoratore che magari faceva anche dei turni estenuanti, pagava il lector, faceva dei turni estenuanti e poi dice vabbè, meno male che i testi almeno erano interessanti, sono serviti a qualcosa. E poi prima dell'avvento del computer c'erano proprio dei computer in carne e ossa. Di cosa sto parlando? Questi chip di silicio prima erano persone che avevano un titolo professionale, proprio il computer, e migliaia di persone, tante anche donne, moltissime donne oserei dire, che facevano i calcoli enormi, equazioni incredibili a mano. Sì, stiamo parlando della NASA ma anche di tante aziende, ed erano dei geni, erano davvero dei computer. Oggi fatica, tra l'AI, tra tutto quello che ci è facilitato, io mi immagino se qualcuno si mette lì a fare le equazioni enormi a mano. Questi sono lavori che sono esistiti, erano ben pagati, a volte no, ma comunque hanno fatto nascere i lavori che noi facciamo oggi e che magari continuiamo a far evolvere, e meno male oserei dire. Aspetto i vostri messaggi, se avete cambiato vita, se vi siete ribellati, se il mondo del lavoro può essere ancora modificato, al 331 80 90 101, e ci ascoltiamo Gang Gang Gang.

questo videoclip meraviglioso, canale 67, amici del digitale terrestre, in onore dei nostri colleghi che continuamente mi dicono: "Ora già ti ho visto, sto seguendo bene, grazie, vi ringrazio", e informo anche chi sta a casa, chi sta in ufficio, che può guardarci e ascoltarci anche da lì. E il videoclip è un omaggio alle origini di Tones and I e Teddy Swims, entrambi partiti proprio come artisti di strada. Vedi il lavoro, come nasce, come si può evolvere, stiamo parlando proprio di questo, e ci sono davvero delle curiosità incroyable. Andiamo in Germania per un attimo, mi piace viaggiare con la fantasia e scoprire cosa succede anche nel mondo lavorativo internazionale. Il Ministero proprio del Lavoro ha stabilito una linea guida molto chiara: i dirigenti non possono punire i dipendenti che non rispondono alle mail e alle chiamate fuori dall'orario di lavoro. Claro? Aziende giganti, soprattutto nel settore automobilistico, addirittura hanno inserito una configurazione del server per smettere di inoltrare le mail ai dipendenti durante la notte e nei weekend. Sapete, no? Quelle mail automatiche che vi arrivano, non so, nel nostro caso anche lo share, arriva la rassegna stampa con tutte le cosine che riguardano i programmi ai quali prendiamo parte, in questo caso solo ed esclusivamente negli orari di lavoro. E il Giappone ovviamente ci dà grandi gioie. In Giappone le aziende hanno davvero il compito legale di monitorare, ho detto bene, monitorare il giro vita dei propri dipendenti tra i 40 e i 74 anni, insomma una specie di dietologo non richiesto. Se un dipendente supera una certa soglia, 85 cm per gli uomini e 90 cm per le donne, l'azienda deve offrire sezioni di supporto dietetico. E sì, perché se le aziende non riducono il numero di dipendenti in sovrappeso, possono subire grandi sanzioni economiche. Insomma, il datore di lavoro diventa un po' il personal trainer non voluto. Però tutto questo perché ci sono dei lavori sedentari, si sta seduti tanto e non si bada alla salute dei dipendenti. Io la trovo anche una cosa intelligente. Qualcuno può dire: "Raggià, no, dai, no, qua si parla di body shaming, quello che la..." Io non la vedo così brutta, soprattutto visto che l'azienda ti viene incontro e ti offre lei il supporto di un professionista che può aiutarti. La Francia come ben sappiamo, il lavoro è una cosa molto seria, ma lo è anche la pausa di più, ed è tecnicamente illegale permettere ai dipendenti di mangiare il pranzo proprio sulla scrivania dove lavorano. Vietatissimo, perché l'idea della pausa deve essere un momento di stacco vero, lontano dal PC. E ultima curiosità, facciamo il giro del mondo e torniamo nella nostra meravigliosa Italia. In America, esattamente nel Kentucky, esiste una legge che impedisce a chiunque non sia davvero un onesto cittadino di vendere alcolici. Ma il dettaglio molto curioso è che ci sono proprio dei regolamenti che prevedono per questo commercio un'analisi di chi andrà a farlo. Deve dimostrare di essere una persona con una buonissima condotta, quindi una persona con una grande morale. Ma se vendi, non so, i software, in quel caso nessuno ti controlla, non vede se sei una brava persona o meno. Ma non siete sazi, lo so, perché ultima, dai, ve la do questa qui dal Portogallo. Signori, il Portogallo è un luogo incredibile anche lì. Dal 2021 ha introdotto questa legge, che è una delle più severe nel mondo del lavoro da remoto. I datori di lavoro non possono assolutamente contattare i loro dipendenti fuori dall'orario lavorativo, ma nessuna maniera, sms, whatsapp, email, tutto questo è considerato reato amministrativo. Guarda come se la ride Mondino, da domani non ti contatterà più nessuno. Mondino è il nostro regista. E comunque, se c'è una cosa gravissima, l'ufficio va a fuoco, quindi forza maggiore, solo in quel caso è permesso, altrimenti reato. Ma le vogliamo anche noi queste leggi? 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto, sei maledetto elettroshock. Ciao, sono Annalisa. R 101 101.

Bella, bella, non finisce niente perché è l'inizio di un tour meraviglioso, un progetto discografico Oltre il Vortice. Analyza, canzone estiva. Amici, a proposito di bellezza, di grandezza, io tra pochissimo ho con me Fabio Mancini, uno degli uomini più belli e bravi del panorama della moda italiana, che ha avuto maniere, modo e coraggio di cambiare vita. Non andate via, rimanete con noi, ne sentirete delle belle.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
1: Caudalie presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Serovino Perfect di Caudalie previene e corregge tutti i tipi di macchie: sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Serovino Perfect di Caudalie ricevi un fluido solare SPF 50+ 20 ml in regalo. Nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQVIANO 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su caudalie.com.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Strange World, lo possiamo dire assolutamente, amici cari, come promesso, e io mantengo le promesse di solito, è arrivato il momento di avere con noi, con grande piacere direi, un ospite che ha prestato il volto e non solo all'eccellenza tutta italiana. È stato per oltre 20 anni l'icona assoluta di Giorgio Armani, diventando uno dei modelli più longevi rappresentativi della Maison. Voglio dare il benvenuto a lui, ma prima di ridurre la sua esperienza a passerella, copertina, insomma sarebbe veramente un grandissimo errore, perché è riuscito a cambiare il suo modo di vivere il lavoro e mettersi a servizio degli altri. Buongiorno Fabio Mancini!
1: Buongiorno a tutti ragazzi, come state?
0: Molto molto bene, è un piacere averti qui con noi. E allora, visto che sono stati anni molto importanti per te, tu simbolo di Giorgio Armani, e spesso noi vediamo solo la vita glamour, e quindi lavorare con una figura così gigante, perfezionista, richiede davvero molta disciplina. Non ti manca, ma come hai fatto a diventare così importante per una maison altrettanto unica nel mondo?
1: Iniziamo col dire che l'icona rimane sempre lui. Io sono sempre stato un semplice figlio, se vogliamo dire, un semplice modello che ha avuto la fortuna appunto di lavorare con, se non il più grande, tra i più grandi, ecco. Camminando un giorno per strada, all'età di 18 anni, un suo collaboratore mi ha scoperto per strada e mi ha indirizzato direttamente nei suoi uffici. Quindi un sogno che neanch'io pensavo potesse diventare un sogno, ecco.
0: E la lezione più preziosa che il Re Giorgio ti ha insegnato sul lavoro, come applicarsi ogni giorno, qual è?
1: Il rispetto, Rosa. Il rispetto, perché una cosa fondamentale, lui era bellissimo perché la mattina era la prima che arrivava sul lavoro e l'ultimo a andare via, ed è una persona che si confrontava dalle persone delle pulizie a persone veramente importanti del mondo.
0: Tu hai passato anni con dei ritmi frenetici assurdi, aerei, sfilate, hai imparato poi a gestire anche il tuo diritto al riposo?
1: Calcola che prendevo la media dai 180 a 200 aerei all'anno, quindi il discorso proprio di prendersi del tempo personale per scaricare anche tutto lo stress della vita quotidiana è una cosa fondamentale il giorno d'oggi. È un po' quello che manca nei ragazzi, quello che un po' manca nelle relazioni, quello che può manca anche a livello lavorativo, no?
0: Ma sei riuscito a conciliare tutto alla fine, o l'hai imparato nel tempo, o eri già bravissimo, avevi delle doti che magari molti non hanno?
1: Guarda, io vengo da una famiglia dove mio padre è praticamente cattolico e mia madre con questa mentalità e filosofia buddista indiana, quindi mia madre indiana mi ha sempre insegnato un attimino a rallentare i tempi. No? Quindi da bambino avevo questi due contrasti della religione cattolica, che è fantastica, con questo pensiero olistico che è un po' quello della spiritualità, del rallentamento, di pensare un attimino meno alle robe pratiche ma più alle robe comunque che hai dentro il cuore, nell'anima, no?
0: Sì.
1: Tutto quello che conduciamo comunque è uno stress continuo.
0: Devi perfezionare tutto, in poche parole. La prestazione è all'apice, sembra che è proprio lei che dirige le nostre ore, le nostre giornate.
1: Amo sempre una frase di Dostoevskij che diceva: la bellezza salverà il mondo, ma io la riprendo e dico: quale tipo di bellezza a questo punto, no? E metterei proprio la bellezza del tempo, la bellezza proprio di quelle cose semplici come il sugo, l'odore del sugo la domenica. Mio padre è pugliese, quindi.
0: Ma oggi hai deciso anche di occuparti di altro, no? C'hai dei progetti molto diversi dal tuo passato. Entri nelle scuole, parli di bullismo, di benessere psicologico, proprio con le nuove generazioni. Che cosa ti ha portato a fare questa scelta?
1: Più che altro l'importanza delle emozioni, cosa che non rivedevo più nei rapporti delle persone, e soprattutto in un mondo che va straveloce, quindi in un mondo fatto completamente d'apparenza. Quello che ho vissuto per 20 anni, mi sono detto: ma qualcuno spiega a questi ragazzi cos'è la bellezza delle emozioni? Sto cercando di spiegare anche a livello parlamentare, a livello ministeriale in Italia, faccio parte anche dei 40 leader europei giovani, dove spesso ci riuniamo al Parlamento e parliamo proprio di queste cose, no? Come supportare comunque delle piccole modifiche che facciano comunque sentire questi ragazzi a casa.
0: E allora, visto che tu dai un grandissimo servizio, fai delle bellissime cose, io oggi ti chiedo di dare un consiglio a chi ci sta ascoltando e che magari va in ufficio, fa qualcosa che comunque non lo gratifica, o magari è cambiato proprio dentro di lui, no? Nel senso, in passato gli piaceva e oggi non gli piace più. Cosa vorresti dirle a questa persona?
1: Guarda, hai detto una parola bellissima 2 secondi fa, che è ascoltarti, no? L'ascolto. Ciò che sto cercando di trasportare anche nelle aziende quando faccio questi corsi di mental coach è proprio quello di dire: parlatevi. Parlatevi, perché abbiamo bisogno di grandi leader, ma abbiamo bisogno anche della mano più semplice, quindi di piccoli dipendenti che lavorino nella maniera più semplice possibile, felici. E questa è un po' la regola che è la base anche di questo progetto che sta andando benissimo e che cerco di condividere non solo in Italia ma anche tutto il mondo.
0: Ma noi ti ringraziamo tantissimo per averlo condiviso anche con noi di R101, ti abbracciamo, buon tour, porta la nostra radio e la nostra energia a tutti i ragazzi che incontrerai in questo meraviglioso percorso.
1: Grazie
0: Fabio Mancini, un abbraccio, a presto.
1: Voglio bene,
0: anche io, ciao.

0: risate, lui è Cesare Cremonini, e che non parla di un comico, ma parla della figura dell'amante che nasconde le sue fragilità, ma cerca di far star bene il proprio amato. Signori, noi cerchiamo di farvi star bene senza farvi soffrire, non soffriamo manco noi, siamo felici di essere qua. Con noi c'è stato un grande uomo, un grande professionista, Fabio Mancini. Andate a recuperare la diretta se avete perso tutto ciò, dove? Sul sito di R101, quindi R101.it. Phil Grondona sta arrivando, eh?
1: Dimmi

versione acustica molto intima esisteva già, e adesso abbiamo anche questa versione un po' più up di farfalle nello stomaco. Ciao Fi e Noemi, e il mio Phil Grondone è qui. Davvero ragazzi, non l'avevo visto, intravisto attraverso le fessure di questa stanza, e davvero era dietro la porta. Niente, ci sentiamo. Farfalle nello stomaco, nel cervello, everywhere. No, aspetta, non sono misteri, è semplicemente connessione. Tra poco lui sarà con noi.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale, la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso menù gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente!
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 € di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
14: La sfida è aperta e iperaccettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: qui, amici. La scegliete voi ogni ora, sempre puntuale a questo minutaggio 45-47. Insomma, state nel range. Vediamo che cosa ci state chiedendo al 331-80-90-101.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è "To Can Play the Game" di Bobby Brown. Buon fine settimana a tutti.
0: Grazie a te. Grazie davvero. Non la rovino, giuro, prometto. Prometto, è bellissima come tutte quelle che scegliete. You are the best, my darling. Bravi, bravi, bravi. Continuate a chiederla sempre qui al 331 80 90 101. Drop it.

0: 95 lo ha reso icona, re dell'R&B e delle piste da ballo europee. L'avete chiesta voi, la cosa che ti fa star bene, amici, continuate a farlo perché è davvero un viaggio nella musica, grazie alla vostra conoscenza musicale, alla vostra verve e il vostro coraggio a volte anche di osare, perché ci sono alcuni brani che dici ma davvero me la stai chiedendo, ma ci piace, va bene, va bene. Sapete che prendiamo tutto il pacco e visto che abbiamo parlato di lavoro, qualcuno può dire di un grande pacco. Vabbè, oggi c'è davvero tanta grinta, voglia di cambiare e anche il coraggio di cambiare, e se è vero che il lavoro nobilita l'uomo, è altrettanto vero che la felicità lo rende completo. Io personalmente vi auguro di trovare la felicità, perché grazie al buon Dio e all'universo le cose stanno un po' cambiando. La Gen Z sta dettando il cambiamento, perché sì, va bene la carriera, lavorare, ok, però dateci anche delle soddisfazioni, fateci pure campare. Non mi troveranno d'accordo un sacco di persone che diranno ma nessuno vuole lavorare, non c'hanno più voglia. No, sono scambiate solo le priorità. Priorità, lavoro è lavoro. Quando vi chiedono che cosa siete, che cosa fa, chi sei, non è che dice sono il dottore, no, io faccio il dottore, sono Pippo e faccio il dottore, io sono Raja e faccio la speaker. Detto questo, bellissimo, tra l'altro argomento super succoso, grazie alle vostre esperienze, spero di tornare a parlare di lavoro, non solo in date come il post primo maggio, magari lo faremo in futuro. Musica, musica, musica, Holly insieme ad Angelina Mango, per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Summer, questa è Homeworker. Amici, è stato candidato come miglior new artist per i Grammy, ma ha vinto la Olivia Dean, ma lui ha performato la grandissima, è rimasto comunque impresso nella nostra mente e anche quella dei social. E visto che abbiamo parlato tanto di lavoro, vorrei lasciarvi con le parole di Steve Jobs, che disse: l'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non l'hai ancora trovato, continua a cercare, la vita è lunga, non posso andare via senza rispondere a lei.
1: E un'altra cosa, cara,
0: sì,
1: Radia,
0: che
1: dovresti finire di salutare in arabo. Scusa, parli con gli arabi, te con gli italiani.
0: Ma no, ma io cerco di, insomma, unire, fare da ponte tra il mondo arabo e quello italiano, quello che ho sempre fatto nella mia vita, e imparare cose nuove è bellissimo. Cosa significa il saluto che vi dico? La pace e la benedizione di Allah è su di voi. E come si dice? Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% della prossima settimana. L'iniziativa del presidente in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo con Washington. Bruxelles ritiene inaccettabile l'aumento e definisce gli Stati Uniti inaffidabili. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump replica: non sono soddisfatto, e lascia intendere che sarà Cuba il prossimo target della sua amministrazione. Il Pentagono afferma di prevedere il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. Resta drammatica la situazione nel Libano del Sud. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, almeno 13 vittime nei raid aerei israeliani delle ultime ore, gli attacchi al villaggio di Abush. In Italia, sul Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo, si conta di circoscrivere le fiamme. Entro oggi è emessa un'ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Due gli arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. A finire in manette un uomo di 27 anni e un cinquantenne, sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti. Lutto nello sport: è morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, era nato a Bologna, aveva 59 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, 10 e 2 minuti di sabato 2 maggio 2026, questa è R101 in radio, in televisione, canale 67. Mi stavo riguardando in televisione che mi stavo sistemando le cuffie, ora ci sentiamo bene. Ringrazio Giancarlo Bastanelli, io sono Phil Grondona, grazie per le ultime news, grazie a Raja che anche oggi ci ha svegliato. Saluto in regia il gran maestro, il mio amico Edu Mondino, e con voi, se vi va, fino alle 13 come ogni fine settimana, siamo quelli del weekend. Siamo

Il più grande spettacolo dopo il Big Ben. Giovanotti qui su R101 alle 10 e 6 minuti. Volevo salutare Giova perché in questi giorni ho notato una cosa che lui ha già fatto in passato, che ha iniziato a fare una sorta di radio sul suo Instagram. Chiaramente c'è lui in questo studio pazzesco che si riprende davanti al microfono, in cui fa: ciao ragazzi, ci siamo. Però dimostra ancora una volta di essere il numero uno, perché anche se comunque lui non fa la radio da tanti anni, anche se ha iniziato a farla così, dimostra di essere anche in quello, oltre che nella musica, un vero fuori classe. Grande Lorenzo. 17 minuti, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101. Ci potete seguire ovunque, non solo in radio, in televisione, sul canale 67, sull'app di R101, sul nostro sito r101.it. E noi siamo quelli del weekend. Chi sono quelli del weekend? Siamo noi, un grande gruppo di amici. Grande si spera, cioè grande è una previsione molto ottimista. Noi chiaramente speriamo che siano tanti. Poi magari siamo pochi, ma indipendentemente dal numero, noi siamo felici di essere qui con voi il sabato e la domenica dalle 10 all'una per condividere tutto quello che succede nel mondo. E già da adesso, se vi va, possiamo raccontarcelo e possiamo condividere insieme racconti di com'è andata questa settimana, che parzialmente abbiamo vissuto insieme, visto che anche ieri mattina dalle 7 alle 9 ci siamo sentiti, e poi i racconti e buoni propositi di questo weekend con quello che noi chiamiamo identikit di quelli del weekend. Vale a dire, da adesso al 331 80 90 101 potete condividere con noi tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa. Questa mattina dobbiamo anche aprire segnalandovi, l'ha già fatto Giancarlo Bastanelli nell'ultimo appuntamento delle Breaking News di TGCOM24, una notizia bruttissima che mai avremmo voluto dare, che è stata battuta insomma dalle principali agenzie di stampa una ventina di minuti fa, la scomparsa di Alex Zanardi a 59 anni. Insomma, parliamo di una persona che ha fatto moltissimo, che è stato un esempio per moltissime persone: pilota automobilistico, paraciclista. Nell'automobilismo si è laureato campione kart nel 97 e nel 98, è stato campione italiano di super turismo nel 2005, poi nel paraciclismo ha conquistato 4 medaglie d'oro ai giochi paralimpici di Londra nel 2012, 4 quelle di Rio nel 2016 e 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Alex, non ti dimenticheremo mai, insomma era doveroso, oltre che un piacere questa mattina, aprire la nostra puntata ricordando Alex Zanardi. Questa è R101, Miles Smith, Stargazing.

0: Radio Smite, manca sempre meno al ritorno in Italia di Mr. Bruno Mars. 14 luglio e 15 luglio sarà a Milano allo stadio di San Siro, credo ovviamente, ma che domande, già tutto soldato. Vabbè, del resto è un ritorno molto molto importante. Bello averlo ascoltato qui su R101, 10:15, sentiamo un po' di identikit di quelli del weekend, racconti, buoni propositi, mi dicono anche poesie, io ho molta paura che arrivano al 331 80 90 101.
1: Sì, Grondona è arrivato e il buon umore mi ha portato tutti quanti in armonia, sintonizzati su R101, che porta sempre solo simpatia. Il Grondona, bentornato.
0: Io vorrei avere l'energia di quest'uomo. Alle 10:15 di sabato non ci faremo domande, però devo dire tutti in armonia sarebbe stato perfetto come rima su Radio Maria. Però comunque con R101 poi ha trovato una rima che funzioni. Salutiamo i nostri amici di Radio Maria. Poi abbiamo qualcun altro, prego.
2: Buongiorno R101, buongiorno a tutti quelli del weekend e buongiorno al Chimi Antonelli della radiofonia italiana. Phil Grondona.
0: Lo sapete che Chimi Antonelli ci potrebbe rimanere molto male per questo paragone disgraziato. Grazie amico, buongiorno a tutti. Allora, devo iniziare raccontando una cosa questa mattina. Vi è mai capitato di fare un sacco di programmi, magari nel fine settimana avete un po' di ore libere dal lavoro, dagli impegni vari, volete fare qualcosa e con il vostro partner, con qualche vostro amico, con qualche vostro familiare, organizzate una serata in funzione di qualcosa, però poi quel qualcosa non è più l'evento, cioè l'attesa che vi porta a quel qualcosa è l'evento in sé. Ieri pomeriggio mi sento con uno dei miei migliori amici, con il mio migliore amico Duccio, che saluto. Ci vediamo oggi, facciamo qualcosa? Sì, cosa facciamo? Andiamo al cinema. A che ora è il film? Alle 21:40. Allora ci organizziamo tutta la serata in funzione di quello, no? Come due anziani siamo andati al sushi, no? Cena, poi dopo la cena diciamo... Cafferino? Sei tipo i signori che giocano in bocciofila a Rimini d'estate. Dai, cafferino, facciamo tutta la serata. Quando arrivano 15 minuti al film, noi arriviamo davanti al cinema, ci guardiamo e io dico a lui: ma tu vuoi vederlo il film? Lui mi fa: no, tu? Io: neanche. Non siamo andati al cinema. Ma quanto è bella sta cosa. Cioè, la vita va vissuta così, senza alcun tipo di sovrastruttura. E sono certo che sia capitato anche voi. Perciò fatemi sentire meno solo, perché per un po' mi sono sentito in colpa nei confronti di Michael Jackson e del film. Abbiamo

0: Corpi Celesti, Giorgia su R101 alle 10.21, avanti!
1: Buongiorno a quelli delle weekend!
0: Giorno.
1: Buongiorno Radio 101,
0: buongiorno.
1: Come voi non c'è nessuno, siete fantastici, buon sabato, buon weekend!
0: Amico, dopo questa non ho argomenti migliori, a tra poco!
2: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
3: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
2: Dimmi davvero come stai?
4: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
5: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
2: Insomma, chi ci ferma?
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro. E da giovedì, sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
19: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
18: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
19: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
18: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
19: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: R101 Meteo.
16: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM 24. Queste le previsioni per oggi. Il tempo sarà ben soleggiato in tutta Italia con cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata velature in transito al nord-ovest Sardegna con un po' di nubi sparsi e regolari su Alpi occidentali, zone interne del sud della Sicilia, ma senza piogge. I venti saranno molto deboli al centro-nord e in Sardegna. Temperature massime e rialzo al centro-nord con valori pomeridiani per lo più tra i 20 e i 24 gradi. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Di Dabada Eiffel 65, il Dabada è un'aggiunta mia, una licenza poetica che mi sono preso aggiungendola al titolo. Buongiorno amici, 10.30 in questo momento di sabato mattina con quelli del weekend, ponte del primo maggio, molti amici fortunati, non l'abbiamo ancora detto, stanno facendo il ponte, anche se credo che la stragrande maggioranza della popolazione invece stia facendo le solite cose, per loro sia un sabato, un fine settimana come tutti gli altri. Poco fa raccontandovi di questa mia avventura di ieri sera, cioè ci siamo un po' detti, nella vita bisogna ogni tanto avere il coraggio di guardarsi negli occhi col proprio partner, con i propri amici, con i propri familiari e dire: è vero, abbiamo impostato tutta la giornata per fare una determinata cosa, tipo la cena con gli amici, tipo il cinema, ma arrivati a quel momento abbiamo capito che non ci va di farlo ed è giusto non farlo, come ci racconta anche questo amico.
1: Ciao caro Antonio di Cagliari.
0: Ciao Anto.
1: Bellissimo anche quando magari mia moglie mi dice: guarda che devono venire tali persone a cena stasera.
0: Aia.
1: E io che sono un abitudinario, a me piace guardarmi le serie, stare tranquillo, sereno, e quando
0: divanato
1: rientro dico: no, non vengono più perché per tanti motivi, godo come un riccio, bellissimo. E quando non vengono sono super contento. Ciao.
0: Ti capisco amico, com'è che godi?
2: Godo come un riccio, godo come un riccio.
0: Un riccio appena nato,
2: godo,
0: da poche
2: godo
0: ore.
2: Come un riccio, godo come un riccio appena nato.
0: Appena nato, da poche ore. È un mix tra Matti Biondo e anche un po' il mio amico Gabriele Vagnato. Un po', ricorda anche un po' la voce di Vagnato. No, sono totalmente d'accordo, amico. Sono d'accordo, essendo un po' come te, un orso, anch'io in questo senso. Ti capisco. Quando saltano all'ultimo le cene o le radunate, magari con qualche amico, quella così, ogni tanto fa piacere.
3: Ciao,
0: poi
3: quelli del weekend.
0: Ciao.
3: Buonasera. Buongiorno.
0: Buongiorno,
3: sono Sofia da Bardolino. Vorrei ascoltare la musica delle Blackpink, Jump. Ciao.
0: Allora, Sofì, con questa voce così dolce, con questa capacità di condurre meglio della mia sicuramente, ma possiamo noi non accontentarla e non farle sentire qualche secondo Jump delle Blackpink? Ma certo che no! Senti qua, Jump. No, ci fa piacere, anche perché Blackpink è uno dei più grandi gruppi, forse il gruppo femminile di musica K-pop sudcoreana più famoso al mondo. Giustamente Sofia ora mi sta insultando perché dice: Fit, l'ho chiesto e ci parli sopra. Scusa Sofia, hai ragione. Prego, prego, prego. No, perché in Italia il K-pop non viene mai, secondo me, valorizzato abbastanza. Cioè, è un genere che ha molto successo in una determinata nicchia, ma nel mondo nazionale popolare non abbastanza. Quindi noi, in quanto piccolo programma di questa radio, vogliamo tenere alto il nome del K-pop. Quindi questa è Jump, delle K-pop, delle Blackpink. Lo dico anche a mia nonna che ci sta seguendo. Nonna, se vuoi poi ti compro il CD così ti ascolti anche te la musica K-pop. R101, 10.32, ora Beyoncé, Best Thing I Never Had.

Era il 2011 con Beyoncé, Best Thing Never Had, qui su R101, anche molto a tema con quello di cui parlavamo tanto, no? Serate impostate in funzione di un determinato impegno che poi non avviene mai. Best Thing Never Had, cioè la miglior cosa che non ho mai avuto, che non è mai successa, quindi tutto collegato, tutto torna, anche se è una coincidenza. Non voglio fare il fenomeno dicendo, beh, l'avevamo preparata, perché questo programma tutto ha senso, assolutamente no. Questa è R101 ed è il momento di ascoltare musica nuova, una cosa che a noi fa molto piacere. Ieri c'è stato anche il concertone del 1° maggio, lui si è esibito, sto parlando di Saif, un grande ligure che il grande pubblico ha conosciuto anche durante l'ultimo festival di Sanremo. Il prossimo 8 di maggio esce Santissimo, il suo album, dentro al quale ci sono anche collaborazioni con artisti incredibili, tipo, per citarne alcuni, Geolier, Tedua, Gue e Bresh. Questo è uno dei singoli che anticipa il suo nuovo album. Su R101 Saif, si intitola Buona Domenica.

0: Saif, la sua nuova canzone che anticipa l'album Santissimo che esce il prossimo 8 maggio. Bello averlo ascoltato qui su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend, con la canzone che ti fa stare bene e con le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
5: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
6: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Codalì presenta il numero 1 degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Sierovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole.

0: e acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora, all'acquisto di un siero Vino Perfect di Caudalie, ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte Iqviano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su caudalie.com.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ex caduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
7: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Oh yes, le 10.46 su R101, sabato mattina 2 maggio è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tutti i giorni, tutte le ore, e a sceglierla siete sempre voi. Scopriamo in questo caso chi ce la regala.
1: Sono Monica, per la canzone che ti fa stare bene proporrei In Excess, I Need You Tonight.
0: Grazie amica, io vi ricordo, se magari è la prima volta che accendete R101 oppure la TV sul canale 67, che scegliere questo momento, questa canzone è facilissimo. Basta mandare un vocale al 331 80 90 101 e magari tra un'ora o due sentirete in onda la vostra voce, come ha fatto Monica con gli In Excess e Need You Tonight.

Need You Tonight, gli In Excess, è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie mille all'amica che ce l'ha regalata al 331 80 90 101. La prossima torna tra un'oretta e ovviamente sarete sempre e solo voi a sceglierla, a regalarcela con un bel vocale. Tra l'altro, se siete a corto di suggerimenti, perché ci sta, eh? Quanto è facile il giorno d'oggi nella vita avere scuse, dire: Phil, io vorrei anche sceglierla la canzone che ti fa stare bene, però non mi viene in mente nessun titolo. Tranquilli, su r101.it c'è l'elenco sempre aggiornato con 101 suggerimenti, le 101 canzoni che ti fanno stare bene. Ma adesso, come direbbero, come si diceva tanti anni fa, sai quelle frasi vecchie, carta canta, sentite qua, è tutto pronto, perché tra poco torna Quelli del Quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di Quelli del Weekend. Lo raccontiamo brevemente perché magari è la prima volta che ci ascolta. Noi tutti i sabati facciamo questo quiz che funziona così: in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte in un minuto, settando così una sorta di record, no? Cioè, che ne so, in un minuto uno ne fa 10. A quel punto diventi campione di Quelli del Weekend, non si vince nulla se non la gloria, e devi sperare che chi gioca la settimana successiva non ne faccia più di 10, perché se invece qualcuno ne dovesse fare 11, a quel punto ti soffia al posto. E così, andando avanti all'infinito, lo facciamo da anni. Noi abbiamo un campione da 3 settimane, che è stato bravissimo, Fabio da Canicattì, che in un minuto di tempo ne ha azzeccate 17, perciò è difficile ma non impossibile. Se pensate di riuscire a farne almeno 18, questo è il momento perfetto per prenotarvi. In che modo? Scrivendo Quelli del Quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Lo ripeto, basta mandare un messaggio al 331 80 90 101, scrivendo Quelli del Quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate, e tra poco giochiamo e scopriamo se avremo un nuovo campione o campionessa di Quelli del Weekend di R101.

0: grida sfortuna, fulminacci, che è quello che magari pensano coloro che si prenotano per giocare a quelli del quiz ma non riescono mai ad andare in onda. Ma bisogna continuare a prenotarsi, perché quando meno uno se lo aspetta, la fortuna bussa alla propria porta. Bella questa, eh? A tra poco, ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R100.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sport italiano e lutto per la morte di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, si è spento a 59 anni dopo l'incidente del 2001, a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Cambiamo argomento. Inaccettabile per l'Unione Europea l'aumento dei dazi al 25% sulle auto del vecchio continente disposto da Donald Trump. Bruxelles replica: risponderemo. Il presidente americano afferma: l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Il conflitto USA-Iran a Teheran consegna al Pakistan una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Non sono soddisfatto, la replica di Trump, che ritiene comunque aperto il dialogo con l'Iran. Il presidente afferma anche che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Dall'Italia, da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. La stessa presidente del Consiglio afferma: non lo vivo come un traguardo, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Cambiamo argomento. Denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare gli attivisti della flottiglia, intercettati in acque internazionali da forze israeliane. Gli attivisti dicono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche subite durante le operazioni di fermo. Torniamo ai motori. In chiusura con la Formula 1, Norris in pole nella gara sprint a Miami, a suo fianco Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc con la Ferrari, dalla quarta fila l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

le 11 in punto di sabato 2 maggio 2026. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì, ma anche sull'app di R101 che è gratis, sul nostro sito r101.it. Io sono Phil Grondona, grazie a Giancarlo Bastanelli per le ultime news, grazie al mio amico il gran maestro Edu Mondino, Fido Scudiero con me in regia, e ci siamo. Tra poco si gioca Quelli del Quiz dopo Sean Paul.

0: No Lie, Sean Paul e Dua Lipa, che in questi giorni è in Italia, più precisamente a Milano, che non è una grande notizia perché lei è amica di quel mondo della moda lì che è a Milano. Il suo stylist, credo viva a Milano, comunque è italiano, si chiama Lorenzo Posoco. Quindi in questi giorni un sacco di persone l'hanno paparazzata, hanno fatto foto con lei in giro per la città. E poi la notizia è che si sposerà in Sicilia. Ma adesso, da un'altra isola italiana che non è la Sicilia ma la Sardegna, al telefono con noi per giocare a quelli del quiz c'è Sara da Cagliari. Buongiorno Sara.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti fa un
1: Ciao.
0: Po' rosicare che Dua Lipa abbia scelto la Sicilia e non la Sardegna per sposarsi?
1: Ma no, ma tanto verrà peraltro, sicuramente.
0: Questo è il commento di una persona che conosce il suo valore della serie. Poi tornano tutti strisciati della serie. È lei a perderci al limite.
1: Ma sì, ma siamo cugini poi.
0: Ma sì, esatto, poi non serve mettere in competizione le regioni del nostro paese, che sono tutte quante belle. Non lo dico solo perché così evitiamo gli insulti, ma perché lo penso veramente. Sara, sei la concorrente di quelli del quiz di questa settimana. Che stavi facendo di bello prima che ti chiamassimo?
1: Ma allora, mi sono svegliata non molto tempo fa, quindi stavo sistemando un po' di cose a casa con 101 in sottofondo.
0: Cosa stavi sistemando? Siamo curiosi.
1: Stavo sistemando le tazze della colazione.
0: Giusto,
1: di mio figlio, di mio marito. E poi stavo stendendo un bucato.
0: Ok. E poi basta, non serve overperformare assolutamente, sì. Cioè, sono già tantissime cose. Allora
1: piano,
0: Sara,
1: piano.
0: Esatto, no, hai già fatto più di me e del maestro Mondino in regia sicuramente stamattina, di molte persone che ascoltano. Giochi ora quelli del quiz. Allora, ricapitoliamo le regole per chi ci ascolta per la prima volta. Un minuto di tempo, bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. L'obiettivo, Sara, è battere il nostro campione in carica da 3 settimane da Caricatì, Sicilia, quindi sempre lì si torna, Fabio, che in un minuto ne ha azzeccate 17. Credi di riuscire a farne almeno 18?
1: Ma sì, dai, sono carica.
0: Dai, e allora concentrata, andiamo veloci, giocate anche voi che ci state ascoltando. 3, 2, 1, via il tempo, il nome di questo quiz.
1: Passo.
0: Era quelli del quiz, che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11.05.
0: Ok, la squadra con cui il Napoli gioca oggi?
1: Milan.
0: No, era il Como. Il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: Ok, il mese iniziato da 2 giorni?
1: Maggio.
0: Ok, la stagione in cui ci troviamo?
1: Primavera.
0: Ok, il tennista in finale domani a Madrid? Italiano.
1: Berrettini.
0: No, è Jannik Sinner. Il contrario di facile?
1: Difficile.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, il nome del campione di quelli del weekend in carica da 3 settimane?
1: Fabio.
0: Ok, ieri 1° maggio era la festa di chi?
1: Lavoratori.
0: Ok, Mantova è un comune di quale regione italiana?
1: Lombardia.
0: Ok, il King of Pop a cui è dedicato un film appena uscito?
1: Michael Jackson.
0: Ok, è finito il tempo, io l'ultima te la voglio fare comunque. Completa il testo della canzone di Samurai J. Amore, stiamo correndo un po' troppo.
1: Fermati.
0: No, era facciamolo lento. Ne hai fatte 10, 10 Sara. Purtroppo non abbastanza.
1: Ma si fa quel che si può.
0: Sei stata comunque una grande concorrente. Vuoi, come si dice all'eredità, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutta la Sicilia e la Sardegna.
0: Bello, tu veramente grande donna di fair play, Sara. Sei veramente la grande, ti voglio bene. Senti, buon weekend. Questo vuol dire che Fabio rimane campione per un mese di fila e qualcuno proverà a batterlo sabato prossimo.
1: È bravo, anche se lo merita.
0: Grande.
1: Dai.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao Sara, buon weekend. Ciao.

0: Where is my husband? Ray su R101 11.13. Se avete acceso la radio solamente adesso, vi siete persi quelli del quiz di questo sabato, il nostro grande quiz che facciamo tutte le settimane, in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. Allora, ovviamente ora il quiz inizia a essere molto complesso, perché abbiamo un campione ormai in carica da un mese, lo possiamo dire, che ne ha azzeccate 17. Farne 18 è veramente molto difficile, però non è impossibile. Settimana scorsa ha giocato con noi qualcuno che aveva fatto una super giocata, ma poi si era perso su Assisi. In che regione si trova Assisi? In Umbria. E infatti lì era apparita la polemica. Ma la geografia, ragazzi, dovreste fare un ripasso di geografia. Oggi ha giocato con noi Sara, che devo dire è partita molto carica, tanto che le ho detto: credi di potercela fare? Lei ha detto: mi sento molto carica. Qualcuno scrive: e meno male che era carica, pensa se non lo fosse stata. No, ma sai cosa? Povera Sara, si è persa sulla prima domanda. Quello ho detto, il nome di questo quiz, che è quelli del quiz, è andata totalmente nel pallone. Questa dimostrazione che purtroppo, ragazzi, farlo da casa non è mai come farlo, o in macchina non è mai come farlo in diretta, sapendo che un sacco di persone ti stanno ascoltando alla radio. Però come da tradizione abbiamo altri commentini, vai.
1: Sì. Io non potrò mai partecipare a questo gioco, perché quando ti ascolto mi alleno.
0: Vabbè, dai, basta spostare un allenamento, cioè non è che l'ha detto il dottore che tu ti devi allenare tutti i sabati dalle 10 fino alle 13, basta che un sabato ti alleni, che ne so, dalle 11:30 in poi, e hai totalmente il tempo per poter partecipare. Quindi ti aspettiamo. Prenotazioni di nuovo aperte sabato prossimo qui su R101. E adesso si gode. Io sono in fissa con i romantici. Tommaso Paradiso, R101.

I romantici, Tommaso Paradiso su R101. Ieri era a Napoli, continua il suo tour, è appena finito. Comunque ha fatto una marea di date in giro per l'Italia. Bravo Tommy, siamo fieri di te. Tommy, così, come se fosse mio fratello. Ma tra artisti, voglio dire, ci si vuole bene. Sproloquio a caso. Bello averlo ascoltato qui su R101 e rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.

0: sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
1: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: perfetto su corede.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
10: La spesa intelligente!
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Purple su R101 11:26. Silvia dice: ciao Phil, non vorrei portare un po' di tristezza in questo bel sabato, ma ho appena letto della notizia della scomparsa del grandissimo Alex Zanardi. Un abbraccio alla sua famiglia. Certo, abbiamo aperto purtroppo questa notizia, è arrivata a manca 10 alle 10 di questa mattina, quindi subito in apertura abbiamo voluto ricordare il grande Alex Zanardi. Chiaramente la sua scomparsa ci addolora. Porteremo sempre con noi grandi insegnamenti della sua storia in queste ore. Chiaramente in quest'ora e mezza che è uscita la notizia sono tantissimi i personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della politica, del giornalismo che lo stanno ricordando in modo molto più brillante e sensato di quanto possa fare, anche perché poi io sono sempre dell'idea che chi può veramente ricordare una persona che non c'è più sono quelle persone che hanno avuto la fortuna di condividere momenti e pezzetti di vita, e molti lo stanno facendo in modo esemplare. Magari domani, come facciamo tutte le domeniche, visto che noi abbiamo un momento dedicato proprio ai post dei social, magari potremmo fare una raccolta di ricordi speciali e belli di Alex Zanardi. Volevo invece leggere un messaggio decisamente più leggero. Grazie Silvia per averci naturalmente scritto questa cosa. Anita, parlando di quelli del quiz che abbiamo fatto anche poco fa, noi ormai è nato questo momento che dopo il quiz mandiamo in onda gli americani lo chiamerebbero il roasting, cioè quando una giocata non va proprio bene, tutti gli altri ascoltatori che danno delle, con grande bontà e correttezza, un po' di mazzate a chi è venuto in onda. E Anita allora inizialmente dice: Phil, ma non rischi facendo questa cosa che poi nessuno non voglia più iscriversi? No, lo facciamo con grande affetto e non per bullismo. Però alla fine Anita suggerisce una cosa intelligente: proporrei di far giocare loro, quelli che criticano i commentatori, e vedere cosa fanno. Sei d'accordo? Ci possiamo pensare, non è una cattiva idea. Vabbè, ma questo conferma la cosa che diciamo sempre: ovvio che dalla macchina alla casa siamo tutti bravi, no? Come guardare una partita di calcio da casa e dire: dai, ma cosa ci vuole a fare l'allenatore? Dai, ma fallo quel gol. Poi trovati lì in mezzo al campo, è un pochino diversa, però questa è una grande regola di vita. R101, Young, Wild and Free, Snoop Dogg.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Inizio sempre con un E.

Bellissimissima Alfa su R101, 11:34. Un'altra cosa che mi ha colpito parlando di notizie in queste ore è che la crew di astronauti della missione Artemis 2, che si è avvicinata poche settimane fa alla Luna, insomma un grandissimo passo per l'uomo e un ancora più grande passo per l'umanità, è stata ospite del programma sulla CNN di Anderson Cooper, uno dei più grandi giornalisti al mondo, e mi fa molto piacere che una certa si sia parlato di cibo nello spazio, anche perché io non posso fare pubblicità occulta a prodotti, ma avete presente... No, Edu, io voglio rispettare le regole, è presente quella... Perché Edu mi dice dillo? No, io voglio rispettare le regole, avete presente... quella crema no, di nocciole, cioccolato, molto famosa in Italia, che viene fatta in Piemonte. Non ho detto il nome, non è pubblicità. Che si è vista, no? Si è visto un barattolo di questa crema fluttuare nella navicella durante la missione Artemis 2, ed è stato forse lo spot pubblicitario involontario più bello della storia. E Anderson Cooper, mentre intervistava gli astronauti, ha detto: ma... allora, innanzitutto, chi di voi l'ha portata? Il giornalista che l'ha portata ha detto: solo io quello che ha portato quella roba lì. E vi devo dare questa notizia, dicono gli astronauti, vi dobbiamo dare questa notizia: il cibo nello spazio ha un altro gusto, ha un altro sapore, che si tratti di bevande o che si tratti di quella crema lì molto buona che fanno in Piemonte, vicino ad Alba, vicino alle Langhe. E questa cosa me le stanno mandando. E questa cosa mi ha fatto riflettere, perché mi sono detto: ma ci pensate mai a cose che magari sulla Terra sono buonissime e nello spazio no? Cioè, tipo, noi andiamo pazzi per la pizza. Ti immagini se domani arriva un astronauta e dice: ragazzi, la pizza nello spazio sa come l'antibiotico, cioè non è per nulla buona. So che il tema vero sarebbe: come fare la pizza nello spazio? Non si può fare. Qualcuno ha mai fatto una pizza nello spazio? Vabbè, inviteremo anche noi la crew di Artemis 2, che sicuramente accetterà il nostro invito e verrà qui a quelli del weekend di R101 e glielo chiederemo. Invece, parlando di musica nuova, abbiamo celebrato la performance di Madonna e Sabrina Carpenter al Coachella pochissime settimane fa. È stato un momento importante, perché è un po' come se Madonna avesse incoronato suo erede Sabrina Carpenter, un'artista che fino a pochi anni fa non stava proprio brillando a livello di carriera. Ora è il suo momento, hanno cantato insieme dei pezzi di Madonna e poi ne hanno fatta una insieme di canzone che l'ascoltiamo qui su R101, è Bring Your Love.

0: Bring Your Love, la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter. Piccola cosa che forse non tutti sanno, di cui però andare orgogliosi: c'è molta Italia dentro questa canzone, perché tra i produttori ci sono anche i fratelli Parisi, due fratelli produttori musicali incredibili, italiani di Salerno, che hanno tantissimo successo all'estero, hanno scritto e prodotto canzoni per alcune delle star più famose al mondo, e anche loro hanno lavorato dietro questa canzone. Bravi ragazzi, bravi Parisi. Questa è R101 e tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99€, il nuovo Whole Body è a 3,99€, e con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: tutte le ore. Scopriamo subito chi ce la regala, chi l'ha scelta per noi.
1: La canzone Ci farebbe star bene è Bambina di Pino Daniele. Ciao a tutti.
0: Grazie amico, buon weekend. Grazie per averci fatto questo regalo che potete farvi e farci tutti quanti con un bel vocale al 331 80 90 101. La canzone che ti fa stare bene è un brano che ci permette di tornare indietro nel tempo, di rivivere dei ricordi, ed è una cosa di cui voi avete il totale controllo. Poi questa bella, questa è anche tornata iper virale su TikTok, quindi anche la nuova generazione la sta scoprendo. Grazie per averci fatto questo regalo, amico, perché

Bambina, Pino Daniele, 1995, la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta, ovviamente sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Adesso, come facciamo quasi tutti i sabati a quest'ora, diamo il via al momento quelli dei sogni, in cui faccio una domanda: avete contro ogni pronostico cambiato radicalmente la vostra vita, lavoro, città, situazione di vita in generale? Beh, probabilmente la risposta è sì, perché ogni settimana in questo momento scopriamo che sono tanti gli amici e le amiche che lo fanno contro ogni pronostico, e soprattutto quasi tutti hanno una caratteristica in comune: non lo fanno a 20 anni, che è l'età secondo la società in cui uno, no, può cambiare vita mille volte, perché tanto sei giovane, puoi ancora metterti in gioco, no? C'è un po' un tabù che se lo fai più in là stai facendo un errore, perché a 30, 40, 50, 60 anni tu avresti già dovuto avere, diciamo, una vita, dovresti avere una vita impostata in una certa maniera e non puoi cambiare nulla. Noi invece sappiamo che non è così, e tutte le settimane tanti amici e amiche ci dimostrano che è possibile ribaltare completamente la propria vita arrivando a fare ciò che si sogna veramente. E se avete una storia di questo tipo, raccontatecela al 331 80 90 101, sia che il cambio di vita sia già avvenuto, sia che stia per avvenire, perché tra poco vorremmo raccontare la storia di qualcuno al telefono per motivarci tutti quanti, perché questa cosa è possibile. Nessuno dice che è facile, nessuno dice che ci sono garanzie, ma si può fare, e tra poco ne parliamo.

Enjoy the music.

0: Su R101, manca poco a mezzogiorno, è sabato, siete su R101 in radio e in TV canale 67. Siamo pronti tra poco a raccontare la storia di qualcuno che ha cambiato completamente la sua vita nel momento quelli dei sogni. Subito dopo, le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
3: R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo italiano, dopo l'incidente automobilistico nel 2001 a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Zanardi si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Si susseguono le reazioni con cordoglio unanime non solamente nel mondo sportivo ma anche in quello politico istituzionale. La premier Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario. Per la russa presidente del Senato Zanardi ha rappresentato un esempio. Mi hai dato la forza per ripartire, le parole della campionessa paralimpica Bebe Vio su Zanardi. Dall'estero, Teheran si prepara alla ripresa del conflitto con USA e Israele. L'Iran si dice pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Trump è insoddisfatto della controproposta avanzata da Teheran e consegnata ai mediatori pakistani. Cambiamo argomento, il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al prossimo 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi, si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al 22 maggio. La cronaca dalla Campania, una 35enne del Bangladesh è in carcere a Salerno per aver evirato il marito suo connazionale 41enne dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Per il calcio, oggi 3 anticipi del sabato nella 35esima di Serie A. Dalle 15 si gioca Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
7: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
8: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

mezzogiorno e 3 minuti di sabato 2 maggio. Buon ponte a chi lo fa, buon sabato a chi se la sta vivendo come un sabato qualunque. Questa è R101 in radio, in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, ringrazio Giancarlo Bassanelli per le breaking news di TGCom 24. Saluto in regia, si aggiunge alla squadra dopo tanto tempo, un piacere ritrovarlo, il gran maestro Diego Petta, in arte Diego Patta, e ora su R101 Try Pink.

Cry Pink su R101 in radio e in TV, canale 67, mezzogiorno e 7 minuti. Avete presente quando, non so, sei giovane, ci provi con una persona che ti piace e quella persona poi ti ghosta, no? Cioè ti dice, inizialmente ti illude, però poi sparisce. E tu dici, vabbè, fa parte del gioco, dell'esporsi nella vita. E allora ci provi con un'altra persona e anche quella persona ti illude, però poi finisce con ghostarti, non risponderti più, dice scusa, non mi piace, non mi piace, non sono più interessato a te. Poi provi con una terza persona e anche quella persona, dopo un iniziale apparente interesse, sparisce. Ecco, è quello che abbiamo appena vissuto nel fuori onda qui a R101 mentre andava a Try di Pink. Sapete che a me piace fare la radio verità, questo programma è real, nel bene o nel male. Noi ci stiamo dedicando al momento quelli dei sogni, in cui raccontiamo la storia di qualcuno che contro ogni pronostico ha ribaltato la propria vita, cambiando lavoro, cambiando tutto. Sono arrivate almeno tre storie veramente, diciamo, passabili in onda. Belle, belle, cioè ne arrivano sempre tantissime, però tre veramente eccezionali, quasi da libro. Entrambe queste, anzi tutte queste tre persone non ci hanno risposto. Ragazzi, il maestro Petta in regia mi sembrava uno di quelli che ormai lavorano nei call center e provano a vendere le promozioni, ma ormai tutti sanno che sono i call center, quindi non risponde a prescindere. Dice, ah, sono proprio finiti i tempi d'oro in cui si riusciva a intortare le persone. No, però di queste storie ne è arrivata una che mi ha colpito, che era l'amico che avremmo voluto chiamare, ligure come me, tra l'altro, che dopo anni a fare il barman in Liguria, aveva un suo bar, aveva una sua struttura, ha cambiato radicalmente la propria vita adulto per trasferirsi inizialmente per amore a Salso Maggiore Terme, dove oggi fa il cuoco in una struttura in cui lavorano solamente ragazzi con disabilità, quindi un luogo inclusivo, un luogo per tutti, un luogo per dare un'opportunità a questi ragazzi. E ci sarebbe piaciuto sapere di più su questa realtà, però purtroppo non ci ha risposto. Un'altra amica ci ha invece raccontato la sua storia di cambio vita. Dopo aver avuto un negozio da parrucchiera per tantissimi anni, nel mezzo ha avuto una ventina d'anni in cui l'ha chiuso, storia d'amore travagliata, poi ha detto, sai che c'è, lo voglio riaprire. A 50 e passa anni tutti le hanno detto, ma no, ma cosa fai, non ce la farai mai. Lei l'ha fatto e sta andando bene, tanto che in effetti lei ci ha risposto, però ha detto, eh no, scusate ragazzi, ho il negozio pieno e non vi posso rispondere. Ma quanto ti sta andando bene il lavoro per snobbare una delle radio più importanti d'Italia, cioè R101, è una

Drive Safe, la nuova di Miles Smith insieme a Mr. Niall Horan. RC1 è la radio ufficiale delle date italiane del tour 2026 di Niall Horan. Tutte le info sul nostro sito rc1.it, e poi a giugno uscirà anche il nuovo album Dinner Party di Niall Horan. Poco fa vi ho confessato quello che è successo, per il momento quelli dei sogni, tante belle storie, bei racconti. Abbiamo provato a chiamare queste persone ma nessuno ci ha calcolato, tutti ci hanno snobbato. E chiaramente dopo aver raccontato questa cosa in onda, cosa è successo? Tutti: Phil, no, ma se aveste chiamato me, no, ma io lo sapevo, ma io ci sono. Facile adesso. Dove eravate poco fa quando ero lì a piangere nell'angolino dello studio, convinto di non essere all'altezza di questo lavoro e convinto che la cosa migliore da fare sia rassegnare le dimissioni, chiamare il nostro direttore e dire forse non sto simpatico agli ascoltatori, forse non ho le carte per fare questo lavoro, perché se su una radio nazionale importante come R101 dici adesso vi chiamiamo e nessuno ti risponde, c'è un problema molto serio. Quindi facile salire adesso sul carro, ma io vi volevo poco fa, avevo bisogno di voi poco fa e ormai il treno è passato, ma ne riparliamo sabato prossimo, se nessuno risponde neanche sabato prossimo. La cosa delle dimissioni, ci posso iniziare a pensare, Diego, no? Cioè, puoi iniziare a ragionarci. Miley Cyrus ora su R101.

0: 101, c'è qualche candidato che vorrebbe venire in onda al telefono con noi?
1: Afil, ehi, tu chiama sto numero, io rispondo ora alle chiamate del Burkina Faso, ok? Vai, o del Botafogo. Tu quando vuoi mi chiami e sto sempre lì con te. Ciao Afil.
0: Amico, grazie. Ma il Botafogo non è neanche un po' una squadra di calcio di Rio de Janeiro, però grazie, apprezzo veramente il pensiero, ti salverò come contatto d'emergenza. Così so che ogni volta che avremo qualcuno che ci dà buca, tu ci sei. Ore 24 ore su 24, a tra poco.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Everything, Alanis Morissette su R101, mezzogiorno e 27. Siamo pronti a dedicarci a quelli dello sport, che inevitabilmente questo weekend, di qualunque sport si tratti, insomma, il protagonista assoluto sarà il ricordo di Alex Zanardi, che abbiamo ricordato tante volte questa mattina. Abbiamo dovuto dare anche, ahimè, la notizia della sua scomparsa. Tra le tante persone che l'hanno voluto ricordare, pochi minuti fa è uscito anche un comunicato di Stefano Domenicali, che è il presidente nonché amministratore delegato della Formula 1, italianissimo, grande amico di Alex Zanardi, che ne ha fatto un ricordo veramente molto speciale, che trovate sulla pagina Instagram del profilo ufficiale della Formula 1. È tanto lo sport che comunque va avanti, che si gioca questo weekend. A proposito di Formula 1, torna con il Gran Premio di Miami. Oggi alle 18 c'è la gara sprint in pole Lando Norris della McLaren, e alle 22 le qualifiche che decideranno l'ordine della griglia di partenza della gara di domani sera. C'è anche il tennis. Fuori dai giochi per il momento Carlos Alcaraz, e questo vuol dire che per la prima volta dopo un po' di tempo vedremo una finale diversa domani al Madrid Open, finale che si giocherà alle 17 tra Jannik Sinner e Alex Zverev. Ma poi ovviamente non manca la Serie A, alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, che era anche una delle domande di quelli del quiz di oggi, e alle 20.45 Atalanta-Genoa. Permettetemi di citare, menzione d'onore alla Samp, che era vinto in Serie B con il Südtirol e quindi è salva. Diego, sei contento? Non te ne può fregare di meno, non serve dire molto, lo so che non te ne frega niente, ma va bene così, lo accetto. 331 80 90 101, se state facendo sport o lo andrete a vedere in giro da qualche parte, perché tra poco vorremmo mandarvi in onda e far sentire la vostra voce, i vostri racconti e il vostro tifo sfegatato. Ora su R101 Coez, la musica non c'è. Volevo

Million Dollar Baby, Eva Max su R101. Chiaramente oggi per quelli dello sport tanti ricordi meravigliosi di Alex Zanardi, perché la sua vita è stata e sarà sempre un grande esempio per tutti noi. Poco fa mi sono imbattuto in un post di Max Giusti, che saluto, bellissimo, uno dei tanti bei ricordi che leggiamo in queste ore sui social, che è uscita la notizia, che dice: è stato un grande esempio a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, proprio da amico. Volevo salutare anche questo amico che purtroppo non si firma e dice: buongiorno Phil, quando questa mattina hai dato la notizia che è mancato Alex Zanardi, ero in macchina e mi sono cadute le lacrime. È e rimane e sarà sempre un esempio per tutti. Ci ha fatto capire che per la vita si può e si deve sempre lottare in ogni campo. Oggi non se ne va un uomo, se ne va un grandissimo uomo. Grazie per aver condiviso con noi questo pensiero. E poi addio ad Alex Zanardi, patrimonio dell'umanità sempre e comunque. Grazie di cuore a tutti per questi ricordi, per questi messaggi sinceri che ci state mandando al 331 80 90 101. Qui su R101 ascoltiamo tanta musica nuova e sapete che una cosa che ci piace fare è farvi scoprire anche dei talenti magari non ancora famosissimi in Italia. Ora, lui è famosissimo, così famoso che ha fatto un tour, che ha toccato anche l'Italia. Voglio dirvi come l'hanno definito alcune testate giornalistiche mondiali, tipo il New York Times, cioè voglio dire, non una roba importante, l'ha definito un fenomeno culturale. Los Angeles Times ha detto che il concerto di Somber, perché di lui stiamo parlando, ha attirato così tanti fan da riempire il campo fino agli angoli più nascosti e lontani. Così rimaniamo anche in ambito sportivo, e che la sua particolarità è che, pur essendo giovanissimo, classe 2005, tipo questa nuova canzone che ha presentato in anteprima cantandola al Coachella, l'ha scritta interamente da solo, cioè non con 2000 autori, non che ci sia nulla di male. È Potential, Somber, R101.

0: Si chiama Potential ed è la nuova canzone di Somber, presentata e cantata per la prima volta in anteprima al Coachella, che ormai è finito anche quest'anno. Si svolge sempre durante due weekend di aprile, tipo il secondo, il terzo, il primo, il terzo. È successo anche quest'anno in quel di Indio, California. Bello averlo ascoltato qui su R101 e rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
2: La radio è bella se la vivi con noi.
1: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Belli Felici su R101.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: Codalì presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Serovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie: sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Serovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte Cuviano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
1: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
5: Noi siamo giovani.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Corri

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata.

0: sconsiderata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: mezzogiorno e 45, buon sabato amici, questa è R101 in radio, in TV canale 67 del momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi, tutti i giorni, tutte le ore, basta mandare un vocale al 331 80 90 101 e noi, cioè in realtà voi, ci fate stare bene regalandoci uno di quei brani che non capita di sentire alla radio tutti i giorni, come in questo caso ha fatto questa amica.
1: Sono Marianna, la canzone che mi fa star bene è dei Pet Shop Boys, USN Girl.
0: Posso dire, amica, che ci fai veramente godere. Grazie. Torniamo al 1986 con i Pet Shop Boys e Western Girls R101.

Western Girls e i Pet Shop Boys, 1986 è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie di cuore a chi ce l'ha regalata. Sono tutte belle le canzoni che ti fanno stare bene, però solo un pochino di parte questa ci fa godere particolarmente. Veramente un capolavoro della musica, bello averlo ascoltato qui su R101. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a regalarcela con un bel vocale al 331 80 90 101. E su R101.it ci sono anche un po' di suggerimenti, le 101 canzoni che ti fanno stare bene da cui potete attingere, così non avete veramente scuse. Volevo parlare di una cosa, non per fare polemica, ma perché un pochino mi ha fatto sorridere. Ieri ne abbiamo parlato, c'è stato il concertone del 1° maggio per la festa dei lavoratori a Roma, tantissimi artisti importanti si sono esibiti, tra questi artisti c'era anche Geolier. Ed è diventata virale questa clip, e un po' mi dispiace anche che vadano sempre virali, che poi ci si ritrovi a parlare di queste sciocchezze, passatemi il termine, non poi delle reali esibizioni degli artisti. Però è andata un po' ovunque, c'è Geolier che tipo ha finito le prove e quindi è già sulla sua auto, lì dal finestrino sta facendo foto, sta firmando degli autografi, quando una giornalista con dei toni non proprio pacati gli dice tipo: Geolier, ma tu dovevi rispondere alle mie domande, siamo qui, ti stiamo aspettando. Cioè, lei poteva anche avere ragione, perché condividiamo e si può anche capire magari la frustrazione di un giornalista, di un professionista che lì da tantissime ore, che sta aspettando di poter fare una domanda a un artista e magari dopo aver aspettato ore e ore non è ancora riuscito a farlo. Solo che in quel momento ha un po' sbroccato, e quando sbrocchi, grande regola di vita, passi sempre dalla parte del torto, anche se magari hai ragione. Il che devo dire, Geolier è stato veramente un signore, perché impeccabile, ha detto: signora, sono qui, rispondo, calmiamoci. Non, perché lei ha detto una battuta, lui dice: non sono un comico che fa le battute. Quindi grande, grande risposta. Un secondo, con educazione facciamo tutto. Lei è già andata ancora giù pesante, finché poi non ha detto: ok Geolier, mi faccia la domanda. La giornalista gli chiede tipo, e tu dici: scoop del secolo, stanno per scoperchiare vasi di Pandora, qual è la domanda? Cosa significa essere per te qui oggi? No, bellissima domanda, anche perché insomma partecipare al concertone è sempre anche una presa di posizione, no? Si porta dietro un messaggio molto importante nel giorno della festa dei lavoratori. Però capito, paurina, come direbbe Fabrizio Corona. R101 ora con The Weeknd.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, grazie di cuore, è sempre un grande piacere, un grande privilegio, un onore. Grazie al gran maestro Diego Petta e ancora prima a Edu Mondino che si sono occupati della regia. Grazie a Giancarlo Bassanelli per le ultime news. Non andate via perché adesso arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici. E se vi va, domani mattina dalle 10 all'1 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. Buon sabato da Phil, è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R100.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Propulsore termico, cambio manuale. Con la nuova Y Turbo 100, Lancia completa la sua gamma di motorizzazioni. La scelta del cambio tradizionale vuole assecondare i gusti del pubblico italiano, soprattutto per chi è alla ricerca di una city car semplice e affidabile. Il lavoro per lo sviluppo del nuovo propulsore è stato enorme, con l'obiettivo di arrivare al massimo dell'affidabilità. 30.000 ore di prove al banco prima del debutto su strada, dove il 3 cilindri turbo ha percorso oltre 3 milioni di chilometri. Hyundai ha scelto la Milano Design Week per presentare in anteprima mondiale la IONIQ 3, compatta della famiglia elettrica sviluppata per il mercato europeo. Con una lunghezza di 4,15 m, questa vettura si inserisce nel segmento delle compatte dinamiche. Dal punto di vista tecnico, la IONIQ 3 offre due varianti di batteria per rispondere a diverse esigenze di mobilità. La versione long range assicura fino a 496 km di autonomia, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% in circa 29 minuti. Peugeot ha scelto Imola, teatro della prova inaugurale del campionato del mondo endurance, per presentare la 208 GTI. Si tratta di una piccola rivoluzione, perché la sigla del brand francese che caratterizza la vocazione sportiva dei suoi modelli viene applicata per la prima volta su una vettura a zero emissioni, che diventa la più potente del segmento B. A spingere la 208 GTI è un motore elettrico da 280 cavalli che permette di raggiungere i 100 km orari in meno di 6 secondi. 180 km orari la velocità massima, 350 invece i chilometri di autonomia. Con la ricarica rapida in mezz'ora si passa dal 10 all'80%. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Ciao amici belli e felici, buon sabato a tutti, 2 di aprile, no, 2 di maggio, raga, l'aprile l'abbiamo salutato ormai, bellamente oserei dire, anche perché siamo nel pieno del weekend del ponte, il ponte del primo maggio, guai a chi me lo tocca, veramente, è sacro signori, credo per me ma anche per tanti altri. Amici belli, buon sabato a tutti, inizia adesso Belli Felici su R101, come sempre con me la vostra Rebecca Staffelli al microfono, con la nostra super squadra, fatemeli salutare tutti, in regia qui da Roma il nostro Masino, in regia da Milano il nostro Diego Nazionale, in redazione la nostra super Fede, e direi che noi siamo al completo, mancavate giusto voi, ci siete, come sempre potete interagire attraverso il nostro numero, il 331 80 90 101. Si parte, vamos!

Ed eccoci qui, amici belli. Mi stavo chiedendo chissà che cosa stanno facendo i nostri ascoltatori in questo sabato così di festa. Ieri giornata di festa, il 1° maggio, e oggi il 2 di maggio, altra giornata di totale relax. Io proprio nel mio relax mi sono, come faccio sempre prima della puntata con voi, mi sono fatta una ricerca insieme a Fede di un po' di cosine interessanti da condividere con voi. Ne ho trovate diverse, oggi devo dire che abbiamo una puntata bella ricca. Partirei proprio da questa: il ritorno del dumb phone, ovvero non è la nostalgia, ecco, così la spiega, non è una nostalgia, ma è proprio una scelta di vita della generazione Z per combattere la cosiddetta, ne abbiamo parlato tante volte, ansia da notifica. Che cos'è l'ansia da notifica? Chiaramente uno lo sa appena prende in mano il telefono o ha il telefono nei paraggi. La prima cosa che fai è controllare, è guardare se ti arriva qualcosa, se ti stanno scrivendo. Quindi che cos'è questo dumb phones? Niente, con questa parola oggi non vado d'accordo. È tornare ai telefoni cosiddetti stupidi, che poi non sono stupidi perché sono parte di storie, di ricordi per noi, no? Ce n'è uno famosissimo, quello indistruttibile, lo potevi lanciare anche contro un muro, rimbalzava eppure c'era, la batteria durava 800 anni e sapete perfettamente di quale sto parlando. Comunque, la generazione Z sta tornando quindi a questo genere di telefoni che non hanno SMS, cioè che hanno solo SMS e chiamate, non hanno notifiche. Tutto questo, pensate bene, per eliminare la dipendenza dai colori del telefono, dalle luci blu, dallo scrollare, dall'ansia proprio che ti porta ad avere la notifica che ti arriva ogni secondo sul telefono. Siete d'accordo con questa modalità di vita?

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, oggi siamo partiti con il piede un po' della nostalgia, ma che in realtà non è nostalgia, perché è una scelta della generazione Z, quella di combattere l'ansia da notifica, non avere più smartphone come quelli che utilizziamo un po' tutti oggi, ecco, iper tecnologici con una montagna di notifiche per ogni cosa, ma di tornare a quelli che sono i telefonini di allora, i telefonini stupidi, così li chiama, ecco, perlomeno questo articolo. Partendo da questo momento nostalgia, arriverei a raccontarvi una nuova tendenza, ecco, che ormai vediamo forse da un annetto, forse con l'arrivo dell'intelligenza artificiale un sacco di cose sono cambiate, tante sono migliorate, tante un po' più complicato ancora conviverci, bisogna capirne di più. Però sempre la nostra amatissima generazione Z, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sta provando a fare delle cosiddette foto animate. Ormai facciamo la qualunque cosa con le AI, riusciamo a tirar fuori anche cose totalmente fake, non reali, e una di queste cose è proprio prendere foto vecchie dei propri parenti, magari che non ci sono più, o amici che oggi non percorrono, ecco, il nostro cammino insieme a noi per causa di forza maggiore, e rianimare le loro foto. Quindi qualcuno questo lo trova un po' ansioso, perché effettivamente rivedere una foto in bianco e nero con un nonno, un bisnonno che non c'è più, che sorride e che ti schiaccia l'occhiolino, può mettere un po' d'ansia. Però dall'altra parte invece qualcuno lo vede come un permettersi di ritoccare la storia, riviversi un momento di storia. Come la pensate? Se vi fa piacere, amici, come sempre potete commentare al 331 8090 101.

0: Sorrido al 331 80 90 101, tantissimi vostri messaggi a proposito delle AI che permette di rianimare le foto del passato di persone che non sono più qui con noi, e qualcuno dice: Madonna mia Rebecca, che ansia. Sono d'accordo, nel senso che può fare un po' paura. Dall'altra parte ci sono anche delle persone comunque che riescono ad avere delle piccole gioie o riaprire quella pagina di nostalgia e trovano che sia una cosa positiva, una cosa bella. Vari amici, varia da persona a persona, siamo tutti diversi.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro, formati assortiti da 1 chilo, a 1,29 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
8: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 € e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Conosci la BC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Wherever you will go, amici belli di R101, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica, e questo sabato 2 di maggio. E non so se avete mai sentito parlare della FOMO, sicuramente F-O-M-O, qualcuno ne ha sentito parlare in questi anni, che è la paura di essere esclusi. Esclusi da un sistema, esclusi dalle mode, esclusi in generale, no? Da quello che può accadere intorno a noi nel mondo. Ecco, negli ultimi anni ha preso invece il sopravvento, e oggi è decisamente di tendenza, la JOMO con la J, J-O-M-O, ed è la gioia consapevole di dire no agli impegni sociali, quindi di restare a casa, di leggere, di rilassarsi, senza i sensi di colpa, no? Vi è mai capitato tante volte di dire a questo amico, a questa amica che ti chiede di uscire, no guarda, oggi non mi va, non me la sento, eccetera, e quel no ti inizia a pesare, inizia a dire cavolo, forse lo dovevo fare, mi dispiace, gli ho detto di no, e tu resti a casa, fai quello che avresti voluto fare anche senza questa telefonata, però poi comunque dentro di te iniziano ad esserci quei piccoli sensi di colpa. Ecco, la JOMO, questa nuova tendenza, sempre lanciata dalla nostra Gen Z, è quella proprio di spegnere il telefono, di godersi il momento presente senza preoccuparsi di cosa postino gli altri, di quello che stanno facendo, una vita che si può definire veramente libera. Forse la generazione Z ci sta insegnando molto questo. Yeah.

0: Allora qui va detto, colgo amici belli la palla al balzo, perché al 331 80 90 101 arrivano diversi audio, diversi sms, tutti i vostri commenti arrivano al nostro numero. Ecco, c'è chi però, attenzione, cioè mandare 3 minuti e mezzo di vocale è fuori legge, io ve lo dico, è fuori legge, e non lo dico solo io, perché lo dice il galateo dei vocali. Signori, un sondaggio ha confermato che i messaggi vocali oltre 2 e 3 minuti sono fonte di stress, ma fonte di stress per chi li riceve, ovviamente. Qual è la regola d'oro? Allora, mai superare i 60 secondi, a meno che non sia una cosa d'emergenza o un gossip vitale o un qualcosa per cui non puoi assolutamente non mandare un audio completo in quel momento. Ecco, in quel caso, signori, non più di 60 secondi, lo dice il galateo dei vocali. E ricordate che la velocità per 2 è la salvezza di molti, ma ecco, rimane sempre un gesto di poco rispetto e poca amicizia digitale, chiamiamola così, per chi riceve questo audio, che poi io non chiamo audio, perché quando vedo 2 minuti e mezzo, 3 minuti come adesso, dico, raga, mi hai mandato un podcast, mi hai mandato un audiolibro, che cos'è? Cioè, chiamami, no? Voi invece siete team audio lungo, poi quando puoi te l'ascolti? Fatemi sapere, 331 80 90 101.
1: Quando

0: Quindi non di più.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
5: Caudalie presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il siero Vino Perfect di Caudalie previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora, all'acquisto di un siero Vino Perfect di Caudalie, ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte Cuviano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su caudalie.com.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque R101.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
8: Oi, oi.
7: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: bellissimo il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene ogni ora su R101. La scegliete voi e sono curiosa di sapere qual è la nostra prima richiesta di oggi.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sussudio di Phil Collins. Grazie, ciao!
0: Ciao!

Prince, amici belli di R101, questa era la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi come ogni ora fate su R101. Avete questa bella opportunità di mandare il vostro messaggio con la canzone che mi fa stare bene e il titolo della canzone al 331 80 90 101. Quindi ogni volta che vi va e vi piace, mandate subito la vostra richiesta.

0: Amici belli, chiudiamo la nostra prima ora di chiacchiere musica qui a Belli Felici. Ecco, rimanete sintonizzati, alzate il volume della radio, perché tra poco parliamo di benessere nel bosco e di, attenzione bene, piante che cantano. Lo sapevate? Tra poco ve la racconto, prima però il notiziario. Vamos! Belli Felici su
1: R100. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Addio all'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dalle mille sfide, Alex Zanardi, bolognese di nascita, classe 1966, diceva: non abbiate fretta, godetevi ogni momento. Si è spento il 1 maggio, lo stesso giorno di Senna. Nelle gare sportive di tutto il weekend sarà osservato un minuto di silenzio. Cordoglio unanime dal mondo politico a quello sportivo per la scomparsa di Alex Zanardi. Il presidente Mattarella sottolinea: è stato un esempio oltre lo sport. La premier Meloni ricorda: si è rimesso in gioco ogni volta. La paratleta Bebe Vio, lui mi ha dato la forza per ripartire. Riapertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco statunitense contro l'Iran e il rinvio dei colloqui sul nucleare. Questi i punti del piano di Teheran, riportati dai media, sul quale il presidente Trump si è detto non soddisfatto. Probabile una nuova guerra, afferma la Repubblica degli Ayatollah. Intanto un nuovo schiaffo della capo della Casa Bianca all'Unione Europea. Sulle auto, tariffe al 25%. La replica inaccettabile. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Copre complessivamente 21 giorni. Da oggi il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. Un guasto elettrico in Abruzzo blocca la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica. Si registrano ritardi di oltre 6 ore, coinvolti anche i treni Frecciarossa-Pescara-Bari e Bari-Milano e gli Intercity. La linea dell'alimentazione in tilt alla stazione di Monte Silvano. Calcio, sono 3 le gare in programma oggi per la 35esima di Serie A: dalle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, questa sera Atalanta-Genoa. Il Pisa torna in Serie B, mentre il Venezia, dopo il pareggio contro lo Spezia, torna matematicamente nella massima serie. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Cari felici gli amici di R101, beh, non si potrebbe essere altrimenti. È sabato, è un sabato di ponte, un sabato di festa. Ieri la festa dei lavoratori, il primo maggio, e oggi ci godiamo proprio tante chiacchiere e tanta musica insieme. Sono curiosa anche di sapere, amici, da dove ci state ascoltando, quindi chi ha piacere a collocarsi, il numero resta sempre quello, 331 80 90 101. Che fate in questo sabato di festa? Noi siamo pronti a ripartire verso la nostra musica e le nostre chiacchiere. Vamos!

Rolling in the Deep, lei Adele, amici belli di R101. Vi anticipavo prima che avremmo iniziato a parlare anche di benessere nel bosco. E ora vi farete tutti una grande risata, perché non ho la più pallida idea di come si pronunci questo termine giapponese. Ma io ve lo lancio lì, voi lo sapete, questa è Radio Verità e anche gli errori fanno parte dell'essere umano. Magari lo pronuncio giusto, Allora, si chiama Shinrin-yoku. Ecco, su Yoku ci potremmo anche essere, questo Shinrin non so se è giusto. Ma che cos'è? Che cos'è? Allora, non è solo una passeggiata, è una pratica medica utilizzata in Giappone. Praticamente camminare scalzi, cioè in cosa consiste? Consiste nel camminare scalzi nel bosco per soli 20 minuti, non di più. Chiaramente tutto questo permette di scaricare l'elettricità statica e di ridurre il cortisolo, è una cosa proprio scientificamente provato, l'ormone dello stress, no? Di quanto questa bella magia per 20 minuti di camminata? Del 15%, non è per niente poco, perché gli alberi rilasciano fitoncidi, dai Rebecca è molto semplice, oli essenziali in sostanza che potenziano le nostre difese immunitarie. Va bene, niente, è così oggi, quando va così ogni tanto mi devo girare la ruota. La giro volentieri e dico che forse per 20 minuti di camminata nel bosco ridurre il 15% di stress lo potrei anche fare. Ecco, bisogna un attimo capire la questione ragni, perché chi mi segue da un po' lo sa, sono aracnofobica, però ci potremmo lavorare. L'idea mi intriga.

Eccoci qui, amici belli. Allora, continuiamo a parlare di piante. Rimaniamo sempre nel tema bosco. Ecco, per chi si fosse appena sintonizzato con noi, consiglio a tutti quanti, e se viva, magari lo possiamo fare anche insieme un giorno o l'altro, chissà. 20 minuti di camminata nel bosco a piedi scalzi è una tecnica proprio medica giapponese, aiuta a ridurre lo stress del 15%, una riduzione del cortisolo bella importante, ovvero l'ormone dello stress. Rimanendo in tema piante, ecco, scopro proprio in questo momento in realtà che esiste un dispositivo che rivela le variazioni elettriche sulle foglie che derivano dalla fotosintesi, ok? Quando le foglie fanno la fotosintesi, quando la pianta fa la fotosintesi, ecco, sulle foglie, se metti questi rilevatori, trasformano questi dati che emergono in note musicali. Tutto a posto? È normale? È normale, ragazzi. È un esperimento provato appunto dalla scienza. Ma cosa si fa con queste note musicali? Allora, se la pianta sta bene, la melodia di chiaramente i sensori sulla pianta, quindi ciò che emerge dalla pianta, la melodia sarà una melodia armonica. Se invece la pianta ha sete, non sta bene, è giù di morale, ecco, cambia totalmente ritmo. Cioè, questo vi fa capire che quindi anche quella pianta, noi dal pollice nero, che abbiamo in casa e che ci sembra un soprammobile, non è un soprammobile, ma è un essere vivente. È quell'essere vivente che ti può trasformare anche il suo status in musica. Che poesia, ragazzi!

0: Signori belli, ci stiamo godendo un sacco di musica e in questo momento anche una bella passeggiata con la nostra fantasia in un bosco a piedi scalzi, come la tecnica famosa giapponese. Ma mettiamoci di nuovo le scarpe perché siamo pronti per tornare in zona office, in zona ufficio. Come mai? Ve lo racconto tra poco, quindi rimanete sempre qui su R101.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
14: Noi siamo giovani.
15: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
17: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
18: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
17: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
19: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Biagione Antonacci qui su R101. Che musica, ragazzi! Questo è un pezzone del 2007. Io e mia mamma, palesemente tutte le volte che ci mettiamo in macchina, mettiamo Biagio Nazionale. E questa era una delle canzoni che abbiamo sempre cantato a squarciagola e al semaforo, ovviamente. Grandi figuracce, ma insomma, se non canti in macchina, ma dai, ma che vita è? Ma che vita triste! Bisogna cantare a tutto volume fino a che non arrivi al semaforo, ti guardi con il vicino di auto e dici: sì, sto cantando apertamente, libera, libera. La nostra generazione Z ormai ci insegna a diventare sempre più liberi. A proposito di libertà, signori, la settimana corta, ecco, in Islanda e nel Regno Unito sono state un successo le settimane corte lavorative, quindi 4 giorni di lavoro invece che 5. Tutto questo è stato proprio analizzato molto bene e ha dimostrato che aumenta la felicità e la produttività dei dipendenti. Quindi le aziende hanno notato anche meno assenze, dipendenti più motivati, più sereni nell'andare a lavorare. Immaginate, no, di avere ogni weekend composto da 3 giorni. A voi non è mai capitato di affrontare il momento del weekend e dire: cavolo, è iniziato ieri e mi sembra che sia finito in questo istante? E quella sensazione lì che vorresti avere un altro giorno in più di riposo. A me onestamente capita diverse volte che proprio non mi sembra neanche passato il weekend. Quindi 3 giorni al posto che 2, secondo me anche una piccola modifica di questo genere può migliorare veramente tanto l'umore e la produttività. Cosa ne pensate, amici? Se vi va, 331 80 90 101, come sempre, vamos!

Ed eccoci qui, amici. A proposito dei weekend più lunghi, ciò che vi stavo raccontando poco fa, 3 giorni al posto che 2, quindi 4 lavorativi al posto che 5, test che è stato fatto in Islanda e nel Regno Unito, e tantissimi lavoratori hanno avuto tanti benefici. Anche le aziende hanno notato meno assenze, meno stress da parte dei loro dipendenti. Ecco, a proposito di ciò che accade poi quando il weekend passa così rapidamente, così velocemente, tu la domenica ti senti già con una sorta di ansia. Quell'ansia si chiama Sunday Scaries, perché è quell'ansia che arriva proprio la domenica. La domenica pomeriggio tu, pensando al lunedì, inizi a sentirti in angoscia. Quindi se già prima il weekend scorreva troppo velocemente, 2 giorni, inizia il sabato e dici: ma no, ma è già domenica. Domenica alla fine la passi come se non fosse neanche una giornata di stop. Perché? Perché inizia a prenderti questa Sunday Scaries, che è quest'ansia per pensando di affrontare appunto il lunedì. Il lunedì si torna al lavoro, il lunedì ritornano le attività quotidiane che ognuno di noi fa, famiglie, impegni, attività varie, e tutto questo ci provoca tanta ansia. Qual è la soluzione o la modalità per ovviare questo genere di ansia? Amici, è semplicemente organizzare qualcosa il lunedì sera. Qualcosa che ti faccia stare bene, quindi, che ne so, andare al cinema, fare una pizza, vederti con il tuo miglior amico. Ecco, se riesci a prenderti un appuntamento il lunedì sera che ti faccia stare bene, vedrai che non vivrai più male la domenica, perché non penserai più al lunedì in quella maniera, non penserai più solo al ricominciare della settimana, del lavoro, degli impegni, ma penserai all'appuntamento che tu hai la sera che effettivamente ti fa stare bene. Dobbiamo provarci a fare questa cosa, eh?

0: Amici belli, io non so se avete già scaricato la nostra app di R101, ma io ogni weekend ve lo ricordo perché è un'app gratuita. Ci mettete un secondo andando sull'App Store e scaricate con un click la nostra app, e poi con quella potrete stare perennemente giorno e notte H24 anche fuori da casa con noi, perché chiaramente ci avete sul telefonino, potete seguire le dirette, potete riascoltare le repliche dei programmi passati, insomma si possono fare un sacco di cose. Quindi se ancora non avete la nostra app, fatelo subito, scaricatela al volo.
1: Popolo di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli, come sempre sapete che per la canzone che ti fa stare bene scelta da voi potete andare anche sul nostro sito r101.it e trovare ben 101 titoli di canzone per ispirarvi e mandare il messaggino.
6: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
7: Forest, ma cosa sta dicendo?
6: Alzate il volume!
8: Dobbiamo proprio?
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutto.

0: pioggia non importa. Da Scarpe e Scarpe e da Pitta Rosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
8: Ah già, solo fango.
7: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
10: La spesa intelligente!
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
16: Qui la canzone che ti fa stare bene, non vedevo l'ora di sentire la vostra richiesta e sentiamo quindi chi c'è.
17: È la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Bonnie M con Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, signori belli, 1976, che pezzone che mi ha tirato fuori il nostro amico ascoltatore. Cioè, questa era una canzone che se prima a Biagione l'ascoltavo con mia madre, con mio padre invece avevamo tutto il repertorio un po' più internazionale e mi ricordo di quei viaggi anche lì cantando. Io purtroppo poi è una cosa che faccio perennemente, purtroppo per fortuna, non lo so, sarà che sono sempre allegra, quindi canto, quando sono allegra canto e magari non sono Celine Dion, però che ce ne frega, ragazzi, tanto non canto al microfono qui con voi, ve lo prometto, qua parlo e basta, non è vero.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Ed eccoci qui, signori, quando si sta bene il tempo vola. E vola, vola, vola anche la nostra seconda ora insieme di Belli Felici per questo sabato 2 di maggio. Ma vi anticipo già che tra poco partiremo. Partiremo come facciamo sempre con la fantasia, perché fino alle 16 siamo qui in diretta su R101 e sto per parlarvi di un hotel, ma un hotel che è collocato in un posto veramente particolare. È un viaggio che facciamo come sempre con la fantasia. Qui su R101 ci sentiamo il notiziario e poi si torna a chiacchierare. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dolore e commozione per la morte di Alex Zanardi, l'ex campione di Formula 1 e icona del paralimpismo, è morto la sera del 1 maggio. Ha insegnato a non arrendersi mai. Aveva 59 anni. Dopo l'incidente del 2001 che gli causò l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra e Rio nel 2012 e nel 2016. Politica e sport ricordano Alex Zanardi. Il capo dello Stato Mattarella è stato un punto di riferimento anche oltre il mondo sportivo. La premier Meloni: l'Italia perde un uomo straordinario. Il ministro Aboli: si spegne una luce straordinaria. L'ex governatore della Veneto Zaia: un uomo che ha saputo parlare al cuore. Per Teheran è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti. I fatti hanno dimostrato che gli USA non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti iraniani, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Il presidente americano avverte: finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba. Presidio oggi degli attivisti della Global Summit Flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di 2 loro operatori prelevati da una nave italiana portati in Israele. Presentato anche un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo contro l'Italia. La missione intanto è pronta a ripartire. L'incendio scoppiato nel Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Le fiamme sono state circoscritte, ancora sfollate però 400 persone del comune di San Giuliano Terme. Bisogna verificare l'agibilità di case e strade. La regione toscana ricorda che sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e agricoli. Calcio al via il sabato di Serie A con 3 match della 35esima giornata, dalle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli con in palio punti per la Champions, alle 20.45 Atalanta-Genoa. L'Inter prepara la festa scudetto, domani sera a San Siro riceve il Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Ed eccoci qui, amici, buon sabato a tutti, 2 di maggio. Sono la vostra Rebecca Staffelli, l'ultima ora di Belli Felici per questo sabato insieme. Ho un sacco di cose da condividere. Vi anticipavo questo hotel collocato in un luogo molto particolare. Chi di voi in questo momento avrebbe proprio tanta voglia di chiudere gli occhi e di partire? Di partire, noi partiamo chiaramente con la fantasia, però di partire anche fisicamente e di andare magari in un posto estremamente lontano. Ad alcuni questo può affascinare, ad altri può mettere ansia. A me personalmente, pensare di andare nel posto che sto per raccontarvi, un po' di ansia me la mette. Ma rimanete lì perché tra poco vi racconto tutto. Vamos!

Wake me up, Avicii qui su R101. Amici belli, chiudete gli occhi, allacciate le cinture, siamo pronti a partire. La destinazione, attenzione bene, è lo spazio. Lo spazio, no, non hai capito, non è lo spazio, no, nella stanza, un semplice spazio, no. Andiamo proprio nello spazio, perché entro il 2027, perlomeno così dicono, ci sarà un hotel nello spazio. Non è fantascienza, è prevista proprio l'apertura della prima stazione spaziale turistica. Attenzione, camere di lusso con vista sulla Terra. Cioè, immaginate, no, staccatevi un attimo, no? Immaginate di prendere e partire per lo spazio, arrivare in un hotel, camera di lusso, ti metti là e la tua vista dalla camera dell'hotel è la Terra. Così. Cioè, tu stai lì, bella affacciata alla finestra, come facciamo tutti noi al mattino appena ci svegliamo, e invece al posto che vedere la solita vista che hai dalla tua camera, hai la vista sulla Terra. Ci sono bar a gravità zero, chiaramente, palestre spaziali, per rimanere sicuramente in tema. Chiaramente il costo, passiamo alla cosa forse più, un tasto più dolente, il costo è proibitivo, è veramente alto. Ma le tecnologie, amici, sappiate che sono già pronte, quindi entro il 2027 si potrebbe andare ad alloggiare nello spazio.

Eccoci qua. Allora, amici, leggo i vostri messaggi al 331 8090 101. Posso capire che la cosa metta un po' di ansia. L'hotel nello spazio, camere di lusso, costi proibitivi, palestre spaziali, bar senza gravità. Tutto questo a qualcuno può affascinare, può interessare, ad altri invece mette un po' d'ansia. Come me, esattamente così. Quindi, per noi un po' ansiosi, posso consigliare invece di dormire in un faro. È un trend del ramo sempre del digital detox, quindi no telefoni, no internet. Infatti è dormire in un faro reale. È un'attrazione che stanno facendo alcuni in Sardegna, in Croazia, ed è possibile affittare un intero faro dove chiaramente sei disconnesso da tutti, quindi non hai televisione, non hai wifi, hai solo il rumore delle onde del mare, solo quelle lucine che possono girare o rossa o verde e il cielo stellato. È una vacanza perfetta per chi, amici, vuole staccare un po' dalla quotidianità, dal telefono, dai troppi impegni, dallo stress. Chi vuole veramente scappare dallo stress e rifocillarsi un po' di energia, magari non ha il budget o l'intenzione di andare nello spazio, ma può affrontare questa bella iniziativa, quella di dormire appunto dentro un faro. Se vi va, provate a googolare, perché se qualcuno di voi dovesse fare questa esperienza dovete assolutamente raccontarmela. Enjoy the music. 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock. Ciao, sono Annalisa. R101. 101. Enjoy the music.

0: Amici belli, sappiate che sul nostro sito r101.it, oltre che trovare tante informazioni inerenti a tutto quello che gravita intorno al mondo della nostra radio, trovate anche una sezione molto interessante con degli articoli scritti dalla nostra redazione. Quindi intanto un ringraziamento a tutti i ragazzi che lavorano per R101, che non sono dietro al microfono, ma è una grande squadra che lavora comunque dentro i nostri uffici. E se vi fa piacere, andate a cercare r101.it, basta googolare rapidamente e ci sono tantissime notizie veramente cool e interessanti da dare un occhio.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Codalì presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Sierovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Sierovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte Cuviano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
13: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
14: R101 Meteo.
15: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Sarà soleggiato con un cielo in prevalenza sereno nel corso del giorno, velatura in transito al nord-ovest e in Sardegna, sulle Alpi occidentali, sulle zone interne del sud ma anche sulla Sicilia, ma senza piogge. Temperature massime che saranno in rialzo al centro-nord con valori pomeridiani che si manterranno per lo più tra i 20 e i 24 gradi. Se volete approfondire, visitate sito e app di Meteo.
14: R101 Meteo con
16: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Tiziano Ferro, il Tizianone Nazionale qui su R101, pezzo del 2001, ma signori io me la canto ancora come se non ci fosse un domani, veramente quei pezzi che sono intramontabili, non c'è niente da fare. Allora, eravamo rimasti alla vacanza nello spazio o eventualmente, no sì, l'hotel nello spazio o la vacanza all'interno di un faro per un po' di detox dai social, ma attenzione perché vi posso proporre anche il cambio vita totale, quindi non solo una vacanza per rifocillare l'energia, ma addirittura un cambio di vita, proprio decidere di andare a vivere all'interno di alcuni borghi che, pensate, ti pagano per trasferirti e iniziare a vivere lì. Sono dei piccoli comuni italiani dalla Calabria alla Sardegna, qui bisogna andare un po' a fondo, però offrono incentivi che arrivano fino a 30.000 euro per chi si trasferisce all'interno appunto di questo borgo e apre una propria attività. Ci sarà sicuramente all'ascolto qualcuno che ha voglia di cambiare totalmente vita, ha voglia di combattere quello che è il mondo ormai estremamente digitale in cui viviamo, e chi effettivamente si sente stanco, signori, borghi che ti pagano per andare a vivere, aprire una bella attività magari in mezzo al verde con gli uccellini, non è una cattiva idea, no? Io ogni tanto ci penso, quando sono veramente esaurita, che mi partono quelle settimane lì un po' così, dico, ma chi me lo fa fare? Ma perché non vado a vivere in un bel borgo da sola in mezzo a niente, solo cani, animali, voglio solo gli animali.

Signori, al 331 80 90 101 arrivano tanti vostri messaggi, messaggi audio, sms, tra cui anche questa cosa che trovo interessante. Una nostra amica, Lucrezia dalla provincia di non la trovo più, va bene, comunque Lucrezia ci sta raccontando una nuova tendenza, parlando noi oggi di tendenze generali che stanno prendendo un po' il sopravvento, ci racconta che una delle nuove tendenze in cucina è proprio quella dei fiori. Attenzione, perché tendenzialmente li abbiamo sempre trovati nel piatto in alcuni ristoranti, tipo le violette, no? Le primule, per impreziosire il piatto dal punto di vista estetico, quindi visivo, ma non è solo una decorazione, cioè perlomeno quest'anno questa tendenza che ci racconta non sarà soltanto per arricchire il piatto, ma è proprio, verranno utilizzati dei fiori con ricchi di antiossidanti, quindi che hanno sia un forte impatto visivo, ma soprattutto unisce anche il fatto di fare bene al nostro organismo, al nostro corpo. Quindi signori, quando vedete i fiorellini nel piatto che sembrano tanto belli, vi sembrano solo decorazioni, prima chiedete, che non si sa mai, non si sa mai, io lo dico sempre, però sappiate che magari quel fiorellino, se mangiato, può essere anche un ottimo antiossidante per il tuo corpo. Dicono

0: Attenzione, attenzione, a proposito dei fiori da mangiare, ci state scrivendo al 331 80 90 101 che non solo sono ottimi per il nostro organismo, ma hanno anche dei sapori sorprendenti, cioè cose che non ho mai mangiati, vi dico la verità, quindi non posso dare la mia testimonianza, però ce lo confermano, hanno dei sapori che sono molto forti e molto buoni, quindi assaggiamo i fiorellini che ci presentano nei piatti da cucina.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo. 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero.

0: Nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: stare bene. Hello, hello, chi c'è?
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Pride degli U2. Sono Andrea da Cagliari, la dedico a mia moglie Molly. Un grandissimo ti amo, ciao.
0: Oh.

Pride, gli U2, amici belli di R101, canzone dedicata. Sì, perché la canzone che ti fa stare bene ha anche questa valenza. Può essere dedicata a qualcuno con una bella dedica, come ha fatto il nostro ascoltatore che l'ha dedicata a sua moglie. Sappiate che voi ogni ora avete questa possibilità su R101, scegliere la canzone che ti fa stare bene e fare eventualmente anche una dedica. È semplice, basta mandare il vostro messaggio audio al 331 8090 101. Anche

0: tutto.
1: Amici belli, anche per oggi, anche per questo sabato 2 di maggio, il nostro tempo a disposizione è terminato. Io vi devo salutare, ma l'appuntamento va domani, domenica 3. Comunque ce la godiamo insieme, come ogni weekend, con Belli Felici dalle 13 alle 16. Con me la vostra Rebecca Staffelli al microfono, con tutti i nostri ascoltatori e la super squadra di Belli Felici. Quindi un ringraziamento super alla nostra Fede in redazione, al nostro Diego in regia e al nostro Masino in regia qui da Roma. Grazie a tutti voi amici, passate un buon sabato sera e ci sentiamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1° maggio. Nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un esempio oltre lo sport. Un onore averti avuto come tutor sportivo e di vita, scrive Bebe Vio. L'esercito di Teheran annuncia la probabile ripresa della guerra con gli USA. Non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni alle navi che pagano per passare lo stretto. La missione riparte e saremo ancora di più, così un attivista della Global Sumud Flottiglia in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiegano, ora ne abbiamo uno di più. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Copre complessivamente 21 giorni. Accordo tra 7 paesi OPEC per aumentare la produzione petrolifera. Il caso di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne. Lunedì la scientifica tornerà nell'abitazione della famiglia per prelevare cellulari, computer, tablet appartenuti alle vittime. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un guasto elettrico vicino alla stazione di Monte Silvano. I treni a alta velocità intercity regionali hanno registrato ritardi fino ad oltre 6 ore, fermi anche 2 Frecciarossa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sono le 16 in punto, qui nel nostro sabato pomeriggio, con me Aldo Paolini, dopo Rebecca Staffelli, eccoci qua, dopo Belli Felici ci siamo qua, felici e connessi con R101. Con me c'è anche Diego Petta in regia, voi ovviamente cara family di R101, dove siete, cosa fate, dove andate, cosa pensate, aspettiamo come sempre poi i vostri pensieri e i vostri messaggi. Siamo pronti anche con la grande musica di R101, arrivano i Train con Drive By.

0: bastarda.
1: Lui è Tananai con Bella Madonnina qui nel pomeriggio di R101 alle 16:07 minuti con me, Aldo Paolini. Oggi è una puntata molto speciale perché è la mia prima puntata nella quale non c'è all'ascolto un caro amico e collega che vi ha tenuto compagnia qui su R101 e anche su Radio Monte Carlo per tantissimi anni, e quindi volevo salutare e ringraziare anche qui, so che è all'ascolto anche lui da qualche parte, il grande, la grande anima, amico e super speaker radiofonico Alberto Davoli, che ringrazio ancora pubblicamente qua in diretta su R101. Tanto so che c'è, so che è qua vicino a me, quindi lo sa già, lo sente già. Veniamo invece al momento che a me piace tanto, quello che aspetto anch'io durante la settimana, ve lo posso garantire, è il momento delle good news, ragazzi. Vogliamo le belle notizie, cioè quelle notizie belle, fertili, belle, colorate, cioè tipo arcobaleno, tipo multicolor, ok? Le notizie, non so, diamo mantose, non so, troviamo un altro aggettivo per queste notizie, insomma le vostre belle notizie, quelle accadute in questi ultimi giorni. È successo qualcosa di piccolo, grande che sia, piccolissimo anche, cioè finestre riparate, che ne so io, una... Ma la qualsiasi cosa che vi è andata per il verso giusto, noi vogliamo sapere e sentire la vostra voce, che è unica al mondo. Un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Amaro con i pinguini tattici nucleari qui su R101 nel nostro pomeriggio. Siamo alla ricerca di belle notizie, good news. Tra poco ve ne diamo una noi di bella notizia. 331 80 90 101.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
6: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lui è Nek con Ci sei tu nel pomeriggio di R101 16:23 con me Aldo Paolini. Abbiamo promesso insomma le good news, le notizie positive. Questo siamo alla ricerca e vi diamo la nostra, che è quella della balena Timmy, che questa mega trasera ha arenata a largo della costa tedesca ed è stata rilasciata proprio a largo della Danimarca in queste ultime ore. E, insomma, lottava per la vita, l'hanno curata, l'hanno sistemata e rimessa in circolazione. Quindi insomma questa balena Megattera Timmy è tornata, diciamo così, nel suo habitat e quindi sta bene. Sono quelle cose dove quando l'uomo interviene in maniera sana vedi che qualcosa sistemiamo e ne siamo contenti. Speriamo che fermino la caccia alle balene, se no magari sarebbe cosa buona e giusta anche questo. Sentiamo una vostra good news.
1: Ciao R101. Ciao. Una cosa che è accaduta oggi di bello è il compleanno di mia nonna, che fa 82 anni. Riusciresti a salutarla facendogli gli auguri? Ciao Nicole, grazie.
0: Nicole, sei una stella dorata, ma il nome della nonna qual è? Qual è il nome della nonna che oggi fa gli anni? Tanti auguri da parte di R101. Non lo sappiamo. Mandaci un messaggio complimentare così puoi sapere anche il nome. Aspettiamo le vostre belle notizie, notizie positive, qualsiasi esse siano. Le vogliamo qui con la vostra bellissima voce o anche scritti al 331 80 90 101. Rihanna, ora.

0: Sema insieme a Selena Gomez con Calm Down qui su R101 16:32 con me Aldo Paolini e soprattutto con le vostre notizie positive, le good news come le chiamiamo noi. Allora, avevamo in sospeso una ragazza, una bambina, una cucciola che si chiama Nicole con la nonna che faceva 82 anni. Vabbè, abbiamo il nome finalmente, sentiamo.
1: Ciao R101, sono di nuovo io, Nicole, sì? E il nome di mia nonna che fa 82 anni è Rossana. Ciao, grazie.
0: Ciao, era già poi anche un po' il toto nome, come si potrebbe chiamare, come invece Rossana, buon compleanno da parte nostra, 82 anni, voglia, insomma, altri 82, sarà sicuramente così. Poi ancora.
2: Ciao R101, la bella notizia di oggi è che ho imbottigliato 3 damigiane di bianco, sono proprio contento, ciao.
0: Bene, anche questo è un'ottima cosa, è stato, ragazzi, quando si imbottiglia è così, c'è quel come si dice, quel momento in più è positivo, è un'area inebriante, ecco, diciamo così. Aspettiamo ancora le vostre belle notizie e ne leggiamo anzi una, prima di andare ancora con il prossimo successo. Mara scrive, sto tornando da un brunch tra i fiori con la mia famiglia, Simone e Tea, è un pomeriggio bello e in loro compagnia, quindi effettivamente Mara, quando si sta con la famiglia tutto è più colorato e quindi questa è una good news, una notizia positiva. Le aspettiamo ancora con la vostra bellissima voce al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: The Colors con Rolling Stones qui su R101. Tra qualche istante è il vostro turno scegliere la prossima canzone, perché arriva la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forrest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
9: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 30.

0: stanchezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Ogni ora siamo felicissimi di questo momento perché tocca a voi scegliere la canzone e a volte tirate fuori delle chicche pazzesche, uniche, e diciamo anche noi wow. E soprattutto ci piacerebbe tanto sapere anche la motivazione per la quale scegliete una data canzone, una data musica. Ecco, allora qui abbiamo un uomo, sentiamo cosa ha chiesto.
4: La canzone che mi fa stare bene e che vorrei ascoltare è Animal Instinct.

0: I grandissimi Cranberries con Animal Instinct qui su R101 16:45 con me Aldo Paolini. Stiamo così leggendo e ascoltando anche le vostre notizie positive, le good news come le chiamiamo noi. E allora abbiamo un po' di messaggi vocali, sentiamo.
1: Ciao R101, la nostra bella notizia è che abbiamo accompagnato questa mattina nostra figlia Gaia di 7 anni a fare un provino allo Zecchino d'Oro. A prescindere da come andrà il provino, è stata una bella giornata. Un in bocca al lupo a Gaia.
0: Gaia, in bocca al lupo anche da parte nostra, incrociamo le dita e vediamo se magari ti troviamo.

0: lo zecchino d'oro, perché no, eh? Bravi genitori che provano a prescindere da come vada, è un successo, è giusto? È stato un successo. Poi devo salutare il cucciolo Tommy che si sta annoiando a morte, che sta girando delle cantine in Piemonte con i suoi genitori, quindi lo abbracciamo e rimani con noi con R101, cerchiamo di darti un po' di slancio, no? Anche perché tu guarderai i tuoi genitori assaggiare il vino, no? E basta. Poi ancora voce.
1: Ciao, sono Merci da Ronciglione. La cosa bella che ho fatto oggi è che sono alla ricerca finalmente della vasca da bagno per il mio Garibaldi. Garibaldi è la mia tartaruga. La troverò? Bah, speriamo in bene. Ciao!
0: La vasca da bagno per Garibaldi. Beh, curioso dare Garibaldi come nome a una tartaruga, deve essere una tartaruga da rivoluzione. Beh, così, occhio perché magari poi diventeranno anche mille tartarughe, una vasca da bagno potrebbe essere anche una certa... È un po' impegnativo, va bene. Siamo pronti con il grande Eros Ramazzotti, lo ascoltiamo con Parla con me, siete nella radio giusta, questa è R101.

Enjoy the music.

Light, lei è Taylor Swift. Taylor Swift che ha lanciato il colore di questa primavera estate 2026 ed è il giallo, e quindi tutte contente. Il giallo, ci vuole il giallo. Ora le breaking news di TGCOM 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Da tutto il mondo e non solo, dallo sport, l'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni nella sua casa di Noventa Padovana. L'ex pilota di Formula 1, leggenda dello sport paralimpico, ha trasformato gli incidenti e le prove più dure in una straordinaria lezione di vita. Nelle gare sportive, un minuto di silenzio. Il blocco di Hormuz, l'Iran inizia a ridurre drasticamente la produzione di petrolio per evitare di raggiungere in breve tempo la capacità massima di stoccaggio, lo riferisce un funzionario di Teheran. 7 paesi dell'OPEC raggiungono un accordo per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate. Il presidente americano ora potrà prendere Cuba, mentre l'Europarlamento si dice pronto a intervenire contro i nuovi dazi sulle auto del 25% annunciati dal capo della Casa Bianca. Il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. La premier non è un traguardo ma una responsabilità. Sui social la presidente del Consiglio scrive: andremo avanti con una determinazione per completare il percorso avviato. A Campobasso un nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC delle due vittime. La Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint alle 18 e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio che si corre domani. Nella gara veloce in pole Norris, seguito da Antonelli, leader del mondiale, quarto Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Pomeriggio, il super pomeriggio di R101 non si ferma mai, grazie come sempre per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, con me in diretta c'è anche Diego Petta in regia e poi salutiamo coloro i quali ci stanno gustando, non so, già voglio l'aperitivo, stanno gustando la diretta con il canale 67 del Digitale Terrestre, grazie anche a loro collegati con la televisione. Pronti come sempre con la grande musica, pronti anche ad ascoltare Fabri Fibra con Stavo Pensando a Te.
4: Sai perché? Stavo pensando a te.

Però sono i Black Eyed Peas insieme a Shakira con Don't You Worry nel pomeriggio di R101, 17 e 8 minuti e 9, scusate, in questo momento, e tutto va bene, un po' come le guardie di una volta, sono le 5-9 di notte, tutto va bene. Allora, io sono Aldo Paolini, siamo insieme anche Diego Petta in regia e insieme a una bella storia che arriva da Cagliari, dalla meravigliosa Sardegna. Perché andiamo a Cagliari? Andiamo a Cagliari per conoscere un fenicottero che è questo fenicottero praticamente si è smarrito proprio nelle vie del centro. C'è una specie di lago proprio in centro Cagliari, che ho anche avuto la fortuna di vedere, dove ci sono un sacco di fenicotteri, e uno di questi ha detto: ragazzi, io però vorrei capire cosa c'è, perché quegli ominidi vanno sempre di là in centro, cosa c'è? E insomma, questo fenicottero smarrito girava per le vie del centro guardando le vetrine, sia mai che possa compare qualcosa. Allora giriamo la domanda a voi: vi siete mai adesso mi perdo anch'io, vedi, vi siete mai smarriti in qualche città, da qualche parte, e sono storie finite bene, ovviamente, mi immagino, non chiedendo aiuto ai passanti, ma finite bene, storie che raccontate con piacere? Avete mai avuto questi momenti dove visita a volante un weekend in una città e poi ci si perde, e magari si perde anche il compagno, la compagna di vista, gli amici, insomma, cosa vi è successo? Dai, raccontateci, sicuramente c'è un momento dove vi siete persi da qualche parte o anche in montagna. La vostra meravigliosa voce l'aspettiamo qui, racconti abbastanza brevi, vi preghiamo. 331 80 90 101. Enjoy the music.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli qui su R101, siamo alla ricerca di storie, quando vi siete persi, come, dove, quando, perché. Aspettiamo le vostre storie al 331 80 90 101.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se Cine Negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Conosci la bici della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
12: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
13: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
14: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
11: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
16: La spesa intelligente!
17: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: Manuel con It's Raining Man qui su R101. Siamo partiti da Cagliari, dove un fenicottero si è perso tra le vie del centro. Ed eccoci che allora ce la raccontiamo su quando vi siete persi, che è successo, come, quando, perché vi è mai successo di perdere da qualche parte, magari una città nuova, magari una passeggiata in montagna, magari qualcuno ha una magione, una casa gigantesca, si è perso nella casa nuova. Può essere, ci può stare a volte queste cose. Sentiamo.
1: Ciao, Stefania da Faenza. Io ero in Germania, non conoscevo ancora la lingua, mi sono persa nella metro con una signora, poi io chiesi se sapeva l'indirizzo dove dovevo andare, lei non lo sapeva.
0: Sì.
1: E mi ha parlato dalla polizia, la polizia carinissima ha visto dove abitavo e mi ha portato a casa. La mia mamma, dallo spioncino, ha visto che erano la polizia, gli ha preso un infarto perché non vedeva me, perché ero più bassa. Quindi dopo, quando ha aperto, visto me, ormai veniva un infarto veramente. È stata una brutta esperienza, però è finita bene.
0: Allora, cioè, è una, diciamo, una storia agrodolce, perché comunque hai raggiunto l'obiettivo di arrivare a casa, diciamo, scortata dalla polizia. La mamma avrà detto: cosa avrà combinato ancora? Cioè, appena sbarcata in Germania e già anche chiamato la polizia, l'hanno già arrestata. Va bene, poi ancora.
2: Ciao, sono Linfa da Palermo. Io mi sono persa a Dublino, viaggio di istruzione. Mi perdevo, ci perdevamo io e la mia compagna ogni giorno, perché là era tutto uguale, non avevamo nessun punto di riferimento. Però è stata una bellissima esperienza, anche perdersi.
0: Anche perdersi, ma poi a Dublino come la siete cavata? Vi siete fermati in un bar per bere una birra ascoltando musica dal vivo, oppure come ve la siete cavata? Questa è anche la cosa che a noi interessa. Aspettiamo le vostre storie di quando vi siete persi proprio in città da qualche parte, il perché, il per come e quando e in che modo, al 331 80 90 101. Con te.

0: Damiano Davide con Next Summer qui su R101, 17:33 minuti. Come va? Va bene? Tutto ok? Grazie per averci scelto. Ce la stiamo raccontando su momenti di smarrimento, non interiore ma proprio fisico, geografico, quando vi siete persi, smarriti da qualche parte. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao a tutti. Io nel 2015, all'età di 20 anni, mi sono perso insieme a un mio amico nel pieno concerto dei Metallica. Poi alla fine, anche coi cellulari scarichi, ci eravamo dati appuntamento alla macchina, però ovviamente non ci eravamo segnati dove era la macchina, quindi siamo stati tipo 2 o 3 ore prima di tutto a cercare la macchina e poi ad aspettarci l'un l'altro, e nel giro di 3 ore più o meno, tarda notte, ci siamo ritrovati. Ciao a tutti.
0: Ok, perché si è svuotato il parcheggio, ma il concerto ve lo siete gustato o no? Neanche quello, eravate in giro, dov'è il mio amico? Sai quella cosa? Non lo so, giusto per capire anche questo fatto. Leggo al volo un messaggio. Nel secolo scorso, quando c'era ancora la NAIA, sì, il servizio leva obbligatorio, mi sono persa al giuramento di mio fratello in caserma Alpini, piena di gente, avrò avuto 6 anni e subito diventata mascotte dello scaglione. Patrizia, grazie Patrizia per il tuo messaggio. Beh, ovvio, una cucciola si perde, 6 anni diventi subito la mascotte. Aspettiamo ancora le vostre storie di quando vi siete persi, come, quando e perché, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Musica leggerissima è quella di Quella Pesce e di Martino qui su R101 alle 17.41, ma tra qualche istante toccherà a voi scegliere la prossima canzone. Arriva la canzone di Tastare Bene al 331 80 90 101.

Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Codalì presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il siero vino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora, all'acquisto di un siero vino Perfect di Codalì, ricevi un fluido solare SPF 50+, 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQVIANO 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Questo è il momento del fateci sognare. Tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
5: La canzone che mi fa stare bene oggi è All That She Wants, The Ace of Base.

0: Ace of Base, All That She Wants, nello spazio la canzone che ti fa stare bene, al 331 80 90 101. Grande, piccolo, anzi no, piccolo no, grande, grandissimo consiglio che vi do è quando mandate un bel messaggio vocale per scegliere la vostra canzone che vi fa stare bene, motivate questa scelta, così la family sa di cosa stiamo parlando, sa perché ascoltiamo per esempio gli Ace of Base. Capito, caro amico che hai chiesto All That She Wants, quindi continuate sempre a richiederla al 331 80 90 101. Abbiamo ancora un messaggio di chi si è perso, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Nicolina, sono bulgara ma vivo qui a Napoli da più di 20 anni. L'ultima volta mi sono persa a Sofia, sono stato lì, ho parcheggiato da una parte, stavo andando a chiedere per il lavoro, praticamente mi sono scordata dove ho parcheggiato, poi ho girato tutto il quartiere e c'erano dei vicoletti tutti in salita, ho sudato sotto il sole e alla fine ho trovato la macchina.
0: Alla fine l'hai chiamata o l'hai trovata? Tipo Kit, sai, è il momento con Supercar. L'hai trovata, siamo contenti che la storia sia finita molto bene. Questo per noi è fondamentale, fondamentale. Grazie intanto, bello sentire il tuo accento, sembrava quasi brasiliano, vero? È una roba più da Brasile secondo me. Allora, siamo tanto pronti ancora per ascoltare come sempre i grandi successi, la grande musica qui su R101 nel nostro pomeriggio. Passenger con Let Her Go. R101.

Questa canzone si propone ad essere una delle canzoni dell'estate 2026. Samurai J con Ossessione. Questa si balla, si balla, e come siamo pronti a ballare. Però con l'informazione arrivano le breaking news di TG Com 24 ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a 90 a Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella: perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni, un uomo straordinario. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba, parole del presidente americano Donald Trump. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il capo della Casa Bianca si è detto non soddisfatto. Il Pentagono pensa a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Dopo il blocco a Creta, la missione della Global Sumud Flottiglia è pronta a ripartire, lo dice un attivista in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo un milione di motivi per andare a Gaza, spiega, ora ne abbiamo uno in più. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio, sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Il caso della mamma e della figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso, nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre, sentito per 5 ore. Lunedì la scientifica entrerà nell'abitazione ancora sotto sequestro per prendere cellulari e tablet delle 2 vittime. Calcio nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino, questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa, domani l'Inter capolista con il Parma, i nerazzurri preparano la festa a Scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Sulla 14 Bologna-Ancona invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 35 Brebemi un incidente causa code tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'allacciamento con la A58 tangenziale. Sulla 11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Lucca e Altopascio in direzione di Firenze. Infine, sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato all'incrocio Sant'Agato sui due golfi verso l'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: È così, un attimo, dal pomeriggio passiamo alla sera, dalle 18 inizia il Buonasera con R101, 18 e 4 minuti, io sono Aldo Paolini, come c'è Super Michele Rossetti in regia, grazie a voi per essere con noi, per aver scelto R101, salutiamo coloro i quali sono collegati col canale 67 del Digitale Terrestre. Beh, amici, siamo pronti come sempre con la grande musica di R101, quindi ovviamente su il volume.

con la sua Dillo solo al buio, non quello diciamo con la luce del sole, per chi ha il sole per fortuna, speriamo, per chi ha bel tempo appunto in questo caso qua in tutta Italia, non solo, anche nel mondo, grazie all'app gratuita di R101 scaricabile per tutti i tipi di smartphone. Allora amici, ce ne andiamo non in Italia, ce ne andiamo in Svizzera, andiamo a Basilea, perché a Basilea hanno creato qualcosa di molto carino. Allora, in un museo, a Basilea appunto, grazie a una fondazione, hanno avuto un'idea molto brillante a mio parere, che poi insomma avrò modo di girare a voi il perché e il per come andiamo a parlare di questo. Un'iniziativa molto interessante che riguarda il pittore francese Paul Cézanne, perché c'era una mostra dedicata proprio a lui, questo signore, questo artista della corrente impressionista, che ha fatto i suoi dipinti dedicati ai bagnanti, ok? Gente pronta per il bagno, ok? Gente in costume. E cosa hanno pensato gli amici di Basilea? Beh, se ti presenti qui al museo in costume da bagno, entri gratis. E così ha avuto un successo pazzesco. Tantissime persone sono arrivate in costume da bagno. Ecco, diciamo che le foto non è che ritraggono modelle, chi se ne frega, giustamente, però ha avuto un impatto meraviglioso. Devo dire che sono delle foto stupende, potete anche vederle chiaramente sul web. Ma giriamo la domanda a voi amici family di R101, avete mai partecipato a qualche festa, a qualche evento dove c'era un dress code, cioè dove c'era proprio un modo di vestirsi obbligatorio, no? Cioè vieni, c'è questa festa, ti vesti da... E in che modo, in quale festa siete stati vestiti, festa particolare, insomma raccontateci un po' il dress code più strano al quale avete partecipato, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Spyro con Die on This Hill qui su R101. Stiamo parlando, ce la stiamo raccontando su momenti col dress code, dove hanno fatto vestire in un certo modo per alcune feste. Aspettiamo i vostri racconti.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e carattere per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elviv. Shampoo e balsamo sono a 2,79 euro e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99 euro. E con due prodotti Elviv in omaggio all'elastico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Noi siamo
12: per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I grandi, grandissimi Verve con Bittersweet Symphony qui su R101 con me, Aldo Paolini, alle 18 e 28 minuti. Buona serata, grazie per averci scelto. Siamo partiti da un museo a Basilea, quindi in Svizzera, che per così celebrare la mostra di Paul Cézanne, questo pittore impressionista dedicato i suoi quadri ai bagnanti, il museo ha detto: chi si presenta in costume da bagno entra gratis. Ha avuto un successo pazzesco, centinaia e centinaia di persone sono arrivate in costume, sono entrate gratis e sono gustati Paul Cézanne. L'ho trovato un'iniziativa molto simpatica. Parliamo appunto di dress code, cioè l'abbigliamento obbligatorio, per intenderci, per varie feste, eventi. Vi è mai successo? Sentiamo una vostra voce.
1: Certo che è strana la vita a volte, perché in tantissimi posti, e non solo al chiuso, anche in mezzo ai paesi, ti danno la multa se giri in costume. Qui invece addirittura ti fanno entrare gratis. Ma vabbè, comunque qualsiasi iniziativa per attirare le persone.
0: Brava.
1: Va bene, dai. Ciao ciao.
0: Qualsiasi iniziativa per attirare persone per la cultura, perché ragazzi, solo la cultura ci tira fuori dal marasma, no? Che vediamo un po' in questo periodo. Leggere libri, cultura, scultura, la bellezza ci salverà da questa cosa. E quindi per Paul Cézanne questo ed altro. Leggo al volo un messaggio, se riesco. Sì, allora, ciao R101, dress code eleganza anni 20. Io avevo capito 2000, sono arrivato con jeans a vita bassa e gel nei capelli. Bello quando amico amica, firmatevi ragazzi per i messaggi. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, le vostre storie. 331 80 90 101.

0: Illusion qui su R101, la nostra serata con me, Aldo Paolini. È finita la sprint race a Miami, parliamo di Formula 1, se l'ha giudicata Norris, quindi su McLaren, secondo Piastri su McLaren, terzo Leclerc in Ferrari, quarto il nostro Antonelli su Mercedes, quindi quello sì, il nostro, però insomma Ferrari anche quella è nostra, no? Diciamo questi pronomi possessivi sono, no, è tutto nostro, tutto nostro. Allora amici, stiamo parlando di abbigliamento obbligatorio per alcune feste, per alcuni eventi. Vi è mai successo cose strane, dress code strani? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao amici, Ferdinando. Ciao. Dress code, discoteca 1983 in Spagna. Sì. Todo de blancos, tutti vestiti di bianco.
0: Sì.
1: Io e il mio amico abbiamo comprato spalle di spadrillas, pantaloncini, tutti di bianco.
0: Sì.
1: Siamo entrati in discoteca, eravamo solo noi due vestiti di bianco. Che figura!
0: No, ma quindi todos blancos, cioè, o cubo blanco come si dice, quindi hai sbagliato discoteca, avete sbagliato, che è successo? Ma vi hanno fatto entrare lo stesso? Cioè il buttafuori non va detto nulla, vabbè, ancora.
2: Io ho cominciato organizzando le feste per le mie figlie di compleanno, di carnevale.
0: Ecco.
2: Adesso? Ovunque c'è un evento col dress code io ci vado, come dire, picnic gotico, auto d'epoca,
0: Uela.
2: Mi diverto tantissimo.
0: Mi diverto tantissimo, siete una mamma entusiasta con le figlie, ragazzi, essere mamma, papà è veramente un next level. Va bene, grazie per essere in compagnia di R101, momenti dove avete partecipato, eventi, compleanni con un dress code, con un abbigliamento obbligatorio, vi è mai successo, che cosa vi siete vestiti o travestiti anche, 331 80 90 101. Ora, pronti con Cioffi e Noemi, Farfalle.

0: senza di te. Questa l'abbiamo scelta noi, Cioffi Noemi con Farfalle. La prossima la scegliete voi. Stiamo parlando di canzoni, con la canzone che ti fa stare bene. Sceglietela e motivate la vostra scelta ora al 331 80 90 101.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più.

0: Baby, zucchine a 1,29 € al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 €. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Qui nella radio che ti fa stare bene, R101, c'è il vostro momento untouchable, intoccabile. Voi scegliete la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene, come ha fatto lui.
1: Ciao, sono Mauro da Milano. Per la musica che mi fa star bene vorrei sentire More Than a Feeling dei Boston.

36, beh, bella chicca questa. Grazie al nostro amico per averla scelta nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiederla, soprattutto però vi preghiamo di motivare la vostra scelta, così insomma avete un motivo in più, no, per rendere la family di R101 partecipe alla vostra scelta. Siamo partecipi anche con Lorenzo Cherubini, Giovanotti con Baciami Ancora.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Paradiso.
1: Questo ragazzo si fa chiamare Achille Lauro e questa è la sua In viaggio verso il paradiso nella serata di R101. Siete pronti ad informarvi? Beh, ci pensiamo noi con le breaking news di TGCOM 24.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle, dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno, in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1 maggio a 90 Padovana, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Teheran decide di tagliare l'estrazione del petrolio contro il blocco americano ad Hormuz. Trump ha bocciato la nuova proposta della Repubblica Islamica, poi ha minacciato Cuba. Appena finito con l'Iran, prenderò il controllo dell'isola. La NATO in contatto con gli Stati Uniti sulle basi in Germania. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma: opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. La flottiglia riparte, useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche, così un attivista durante la conferenza stampa della delegazione italiana della missione davanti alla Farnesina. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più. Tragedia nel Lecchese, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello dell'Ario dopo essersi tuffato nelle acque del lago senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Il suo corpo recuperato a 10 metri di profondità. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 11 Firenze-Pisa code per un incidente tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze, sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento di diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione di Napoli, lungo la diramazione della 14 Ravenna code per traffico intenso tra Ravenna e l'allacciamento con la 14 verso l'autostrada Bologna-Taranto, sulla tangenziale ovest di Milano per traffico rallentamento tra l'allacciamento a 7 e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 8 dei Laghi, sulla 7 code per il tratto chiuso tra l'allacciamento a 12 Genova Rosignano e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Infine, sulla statale 223 di Paganico vi segnaliamo un incidente prima dell'incrocio Bagni di Petriolo in direzione della rotatoria Grosseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: 4 minuti dopo le 19 nella serata di R101. Buon sabato sera a tutti. Dove siete a quest'ora? Siete già partiti, decollati con un bel aperitivo? Qualcuno è già a tavola? Qualcuno invece è in viaggio verso qualche località? Così giusto per passare un diverso sabato sera. Grazie per averci scelto, per essere con noi qui su R101. Siamo pronti adesso ad ascoltare Earth City, Adam Levine con Look at the Way. Questa è R101.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Ross Villain con Io, me ed altri guai nella serata di R101 con me Aldo Paolini, una Ross Villain che sta pensando di far nascere il suo maschietto nella città di New York. C'è un legame speciale con la città americana che va oltre la musica, quindi è un pensiero di Ross Villain far nascere il suo bambino proprio a New York, per renderlo con la carta d'identità nato a New York. Wow, è vero, è figo, è figo, piace. Poi insomma è la scelta della mamma e va sempre bene. Veniamo invece a noi da New York, ci trasferiamo a Manchester, perché lì in quell'università alcuni ricercatori hanno fatto proprio uno studio psicologico su noi ominidi, e attenzione perché questi studiosi hanno trovato un'ora che è un'ora molto strana, cioè non spaventatevi, non è un film horror. Allora attenzione, perché durante la giornata c'è un data ora, un dato minuto che è dove facciamo delle cose un po' così, ok? Cioè a livello comportamentale, non pensate robe a luci rosse, non c'entra niente, non togliete dalla testa quelle cose. Allora, questi ricercatori hanno trovato questo orario, cioè le 22:47, e pare essere il momento più, passatemi il termine, pericoloso tra virgolette della giornata. Perché secondo voi, family di R101, alle 22:47 questo è il momento più pericoloso della giornata? Perché è più pericoloso per noi omidi, maschi, femmine che siano, Vogliamo la vostra, aspettiamo la vostra, questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Benson Boone qui su R101. Allora, attenzione amici, da Manchester hanno studiato questo orario 22:47, perché secondo voi è il momento più pericoloso per noi, per il nostro cervello? Aspettiamo le vostre risposte.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai.
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49€ al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
12: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
13: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Si canta con Raff e la sua Infinito, si canta qui su R101, la nostra serata alle 19:26 con me, Aldo Paolini, e con un gioco che stiamo facendo grazie ai ricercatori di Manchester. Siamo in Inghilterra perché loro hanno studiato veramente un orario, c'è un orario particolare, ovvero le 22:47. Cosa succede a noi, al nostro cervello, alle 22:47? Sentiamo le vostre risposte.
1: No, secondo me alle 22:47 abbiamo già ampiamente digerito cena, sì, e ci torna l'appetito e mangiamo di nuovo qualunque cosa, rovinandoci poi la linea e il sonno dopo. Ciao da Corinna.
0: Ciao Corinna, proprio no. Andiamo.
2: Perché si avvicina l'ora dei vampiri.
0: Giusto, arrivano i vampiri che loro dormono sotto al letto, giusto, e saltano fuori e arriva. No, allora vi do una mano in più, perché la ricerca vi do qualche indizio in più. Questi ragazzi di Manchester, questi ricercatori, hanno installato un'app su 1000 telefonini, su 1000 smartphone, ok? E quindi hanno analizzato per oltre 2 mesi queste 1000 persone. Quindi il tutto accade attraverso lo smartphone, ok? Come mai le 22:47 è proprio un orario pericolosissimo per noi? Che succede al nostro cervello? Che combiniamo? Aspettiamo la vostra risposta via messaggio vocale o no al 331 80 90 101. Pensateci molto bene, perché vi ho dato un indizio in più, cioè attraverso lo smartphone. Ci succede qualcosa alle 22:47. Aspettiamo la vostra.

0: Cesare Cremonini con Ora che non ho più te qui su R101 nella nostra serata che insomma dove stiamo giocando praticamente, ce la stiamo giocando alla grande, grazie. Che c'è? Che succede?
1: Ciao R101, state mettendo una canzone più bella dell'altra, ma grazie. Ciao da Manu.
0: Ciao Manu, prego, prego, siamo contenti perché il R101 è così, però H24, non solo adesso, sempre una più bella dell'altra, ed è così, è la verità. Allora, stiamo giocando con i ricercatori di Manchester perché loro hanno analizzato 1000 persone per oltre 60 giorni, alle quali queste persone hanno installato sul proprio smartphone un'app e sono stati monitorati, ok? Allora, prima di dare il verdetto del perché le 22.47, l'orario più pericoloso della giornata per noi ominidi, sentiamo un vostro messaggio.
2: Secondo me accade esattamente questo, che siamo stanchi, molto vulnerabili, motivo per cui la cosa migliore da fare è mettersi a letto, posare il telefono, piuttosto che stare al telefono, parlare con persone, e perché in questo orario diciamo che le difese cadono, quindi siamo più propensi ad aprirci, magari a dire cose un po' troppo.
0: Guarda, amica, ci sei arrivata molto vicino perché infatti alle 22.47 è il picco massimo di vulnerabilità che abbiamo noi ominidi e quindi spesso e volentieri partono, per esempio, messaggi agli ex o alle ex o per esempio facciamo acquisti un po' così improbabili, acquisti così che magari non servono, siamo molto più vulnerabili, appunto, più debolucci, tra virgolette, e quindi ci scappa il click facile. Quindi attenzione alle 22.47. È così, anzi addirittura hanno anche detto il 63% ha mandato messaggi all'ex in questi 2 mesi di analisi e il 52% ha fatto appunto acquisti impulsivi attraverso il telefonino. Quindi amica, ci sei praticamente arrivata al 90%. Questo è perché, quindi attenzione, 22.47, facciamo così, dalle 22 in poi mettiamo via lo smartphone e non tocchiamolo mai più. Enjoy the music.

0: American Girls, lui è Harry Styles che si è ufficialmente fidanzato con Zoe Kravitz, è la figlia del grande Lenny Kravitz, quindi insomma complimenti un po' a tutti e due per il loro fidanzamento.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.

0: Unieuro. Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Codalì presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Sierovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie, sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Sierovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+ 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte Cuviano 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
9: Siete pronti o no a scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene? Qui nella radio che ti fa stare bene, R101, voi la scegliete appunto davvero e siete voi protagonisti al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
10: Buonasera da Maddalena, la sì. Canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe sì. Ascoltare. Shan shan, shan shan reggae. Penso che l'avete capita, non mi ricordo come chi la cantava sinceramente. Va bene, grazie.

0: e Tim con la loro Sunshine Reggae, richiesta dalla nostra amica per lo spazio La Canzone Che Ti Fa Stare Bene. Grazie, perché insomma riscopriamo anche i laid back, così ci facciamo un giro anche negli anni 70 con questi due ragazzi danesi. Continuate a richiedere la vostra canzone al 331 80 90 101, sceglietela ora. Luis Capaldi.
1: I'm waiting now, saving all my precious time.

0: the music. 101 Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
0: 101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar qui su R101. Questa proprio è la radio Superstar, quella giusta, appunto, R101. Vi lascio con Leonardo Rigazzoni, tocca a lui tenermi compagnia per le prossime ore, e io, Aldo Paolini, torno tranquillamente domani pomeriggio per la domenica pomeriggio insieme a partire dalle 16 alle 20. Quindi vi aspetto, buon sabato sera a tutti. Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Leggenda dello sport e della vita, ex pilota e campione paralimpico, si è spento all'età di 59 anni. Sentito il cordoglio delle istituzioni e del mondo sportivo, è stato un esempio, sottolinea il presidente Mattarella. La famiglia ringrazia tutti per la vicinanza. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba. Parole del presidente americano Donald Trump. L'Havana replica: non ci arrendiamo alle minacce. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. Ora tocca a Washington. Pentagono pronto a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Le conseguenze del blocco di Hormuz: dopo l'addio all'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, altri 7 paesi membri hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 188.000 barili al giorno. Al contrario, Teheran ha optato per una drastica riduzione per non saturare i depositi. A Campobasso, un nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC di madre e figlia. Ancora fiamme sul Monte Faeta, con linea del fronte ridotta a circa 3 km nel pomeriggio dopo un picco di oltre 20 km dei giorni scorsi. In azione i vigili del fuoco con i Canadair, due giardinieri indagati bruciavano sterpaglie. Formula 1, Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Si era piazzato quarto Antonelli, ma è stato penalizzato e retrocesso di 2 posizioni. Stasera alle 22 le qualifiche della gara di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Sulla A6 Torino Savona, code per un veicolo in avaria allo svincolo di Marene in direzione di Savona. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, un incidente causa rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Altro incidente lungo la 23 Palmanova Tarvisio tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Bologna, rallentamenti per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e l'allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Infine, lungo la statale 457 di Moncalvo viene segnalato un altro incidente all'incrocio Moncalvo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Iniziamo il nostro sabato 2 maggio 2026, il nostro Enjoy the Weekend fino a mezzanotte per, insomma, chiacchierare, stare insieme e scambiarci anche un po' di programmi di questo sabato. In diretta con me Leonardo Rigazzoni, saluto Michi Rossetti in regia, saluto Aldo Paolini che vi ha tenuto compagnia per tutto il pomeriggio come d'abitudine. Noi siamo in radio, per chi è in macchina, anche in TV per chi è a casa sul canale 67, c'è la nostra applicazione da portare ovunque voi siate, gratuita, quella di R101.

0: lui ad inaugurare la nostra serata, Sam Smith e la sua voce. 20 e 11 minuti del nostro Enjoy the Weekend. Lui che l'anno scorso ha tenuto anche questa serie di 24 notti a New York, si è esibito per 24 giorni tra ottobre e dicembre 2025 all'interno di questa sorta di tour chiamato To Be Free New York City, proprio fatta apposta per la Grande Mela. A New York andiamo perché proprio ieri, in realtà 1 maggio, era il compleanno dell'Empire State Building, nato il 1° di maggio del 1930, al tempo era il grattacielo più alto del mondo. Adesso pensate che è il 59° più alto al mondo, cioè in meno di 100 anni dal primo è arrivato alla posizione 59, alto 390 metri, mentre invece la top 3 di adesso è al primo posto Burj Khalifa, siamo a Dubai, ed è alto 829 metri, e poi c'è un altro grattacielo a Kuala Lumpur di 670 metri, e poi c'è la Shanghai Tower in Cina di 632 metri. Quindi incredibile come veramente in pochi anni questi record di un tempo non sono più record attualmente. Ma voi vi ricordate la volta che siete andati più in alto, non in aereo ovviamente, però l'edificio o comunque il luogo in cui siete stati a un'altezza proprio sul livello del mare più alta, quindi in montagna, magari siete stati in cima a un edificio importante in giro per il mondo, magari, non lo so, vi siete lanciati dall'elicottero, lì siamo già un po' più borderline, diciamo montagna o luoghi fisici, costruzioni, edifici alti, la volta in cui siete stati più alti nella vostra vita. Se volete raccontarcelo al 331 80 90 101, messaggi vocali, così vi sentiamo per bene. Enjoy the music. 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
1: Ciao, sono Annalisa.
2: R101.
1: 101.
2: Enjoy the music.

0: Nel weekend di R101 stiamo parlando della volta che siete stati più in alto, che sia una montagna, che sia un edificio. Potete raccontarcelo al 331 80 90 101. Quella appena ascoltata era di Sabrina Carpenter.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Questa è R101, siamo in radio, in televisione sul 67 del digitale terrestre, sulla nostra applicazione R101 e su tantissimi social, Instagram, Facebook, TikTok, X, ci trovate ovunque.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande, le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
14: Forest, ma cosa sta dicendo?
13: Alzate il volume!
14: Dobbiamo proprio?
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
14: Ma dove l'ha sentita?
13: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
2: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: R101 Meteo.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per domani. Il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato, sebbene con la tendenza a velature al centro-nord e sulle isole maggiori. Nel pomeriggio annuvolamenti in sviluppo lungo l'Appennino centro-meridionale e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature massime che saranno in rialzo al sud e sulla Sicilia, dove si toccheranno i 22-23 gradi. Se volete maggiori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mia storia tra le dita, Gianluca Grignani su R101. Buona serata, buon sabato 2 di maggio e in mia compagnia Leonardo Regazzoni fino a mezzanotte, anche in TV sul canale 67. Stiamo chiacchierando della volta in cui siete stati più in alto nella vostra vita, intesa con il luogo che era un'altitudine maggiore in cui siete stati, no? Quindi che può essere una montagna, può essere un edificio, può essere insomma qualcos'altro. Sentiamone un po'.
1: Ciao Leo, io sono Grazia da Torino. Ciao. Sono stata sulla capanna Regina Margherita sul Monte Rosa.
0: Presente.
1: Che è alto 4.500 metri.
0: C'è stato l'aiuto dal pubblico. 4.500 metri, beh, è un'altezza di tutto rispetto. Ecco, io non l'ho mai raggiunta. E non so se hai avuto problemi, magari a respirare, insomma, o mal di testa, nausea, mal di montagna, no? In quei casi, però, bella esperienza.
2: Ciao, io e la mia famiglia nel 2023 siamo stati sul Burj Khalifa.
0: Ah,
2: a
0: vedi?
2: Dubai, che è il grattacielo più alto del mondo, quindi è stato il punto più alto che abbiamo mai raggiunto da un edificio umano, ovviamente senza contare il Monte Bianco, 4.000 rotti metri.
0: Ah, ciao! Quindi hai fatto anche il Monte Bianco, però edificio umano, come hai specificato tu, è il Burj Khalifa, che è il più alto al mondo, 163 piani, pensate 830 metri, tanta roba.
3: Le volte in cui mi sono sentita veramente in alto sono state due. La prima, quando ho fatto il bungee jumping in Abruzzo, mi sono lanciata dal Ponte Salle ad un'altezza di 100 metri, e la seconda, 2 anni fa, quando ho fatto paracadutismo nelle Marche, e ci si lancia da un'altezza di 4.500 metri, ragazzi, è stato bellissimo.
0: Ma ci credo.
3: Se si è spericolati, sono delle emozioni fortissime. Un abbraccio, Manuela.
0: Pensa se si è invece un po' fifoni, che emozioni forti sono anche in quel caso. No, molto bello è il bungee jumping, ma soprattutto il paracadutismo lo vorrei provare. Un'altra cosa che deve essere tanta roba è parapendio sulle Dolomiti in montagna, esperienza incredibile. Tra poco altri racconti, loro intanto sono i Clean Bandit con Zara Larsson.

0: Belong Together su R101, buon weekend, buon sabato sera, e il nostro Enjoy the Weekend. Ci state raccontando la volta in cui siete stati più in alto nella vostra vita. Sentiamo un po' di posti.
1: Silvia da Roma. Diversi anni fa, 2010, sono stata in Perù con il mio ex.
0: Bello.
1: Che io ricordi, la vetta massima era Cruzeiro Alto, infatti tantissime persone si sentivano male con l'ossigeno così, ed era circa 3000 metri.
0: 3000 metri, capisco, in realtà è proprio la soglia al 3000, nel senso che se non sbaglio, forse io ero stato, no, la soglia è 3000-4000 comunque, nel senso che mi era capitato in Nepal e superato il 4000 avevo avuto mal di testa e diciamo mancanza di ossigeno, poi ovviamente soggettivo, c'è chi soffre e chi non soffre.
2: La volta che sono stato più alto in vita mia è stato sul Matterhorn Ski Paradise, partendo da Zermatt, e sono 4000 metri. A quell'altitudine girava un po' la testa, però dopo mi sono abituato. Che sciate, che posto meraviglioso.
0: Che bello, veramente, deve essere incredibile sciare a quelle altezze, credo sci d'alpinismo a quelle altezze, però veramente panorama e sensazione di libertà, di natura incredibile. Arriva la nuova canzone, che ormai ha poche settimane, di Serena Brancale, Levante e Delia, si intitola Il mio paese. Enjoy the music.

0: mio paese, loro sono Serena Brancale, Levante ed Elia, tutti insieme ritrovate su R101 alle 20.42. Tra pochi minuti rimanete qui perché c'è la canzone che ti fa stare bene, la richiedete voi come tutte le ore, arriva veramente tra poco. Arriva veramente tra poco.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo interno.

0: peso. Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ah, sei balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per 2.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Eccola qui che arriva puntualissima come tutte le ore la canzone che ti fa stare bene su R101, richiesta da uno o una di voi, come sempre, con messaggio vocale al 331 80 90 101. Noi ne scegliamo una tra le tante richieste, in questo caso questa.
1: La canzone che mi fa stare bene è Bop degli Hanson.

0: canzone molto amata dai ragazzini, dai teen del tempo, siamo a fine anni 90, 1997, diciamo cantata da una band, gli Hanson, formati da tre fratelli del Oklahoma, siamo a Tulsa negli Stati Uniti, e questa è la loro M.M. Bop, canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, ritrovata qui su R101. Sentiamo ancora un po' di racconti della volta in cui siete stati più in alto durante la vostra vita.
1: Io sono andata a Parigi, al Cielo di Parigi si chiamava, al 59esimo piano, bellissimo. Ho scoperto che adesso invece è chiuso, però era bellissimo, era di fronte alla Tour Eiffel. Si chiamava Cielo di Parigi perché era in alto, però aveva questo, diciamo, soffitto con tutte le lucine che sembravano stelle, no? Bellissimo.
0: Bello, bello, sicuramente, diciamo, da fare una volta nella vita, purtroppo non c'è più, quindi non si può fare, però bel ricordo e bella altezza.
2: L'altitudine più alta che sono stato è sullo Skyline a Toronto.
0: Skyline a Toronto, andremo a verificare quant'è, perché insomma non lo sappiamo, però abbiamo visto che non è in top 3, no? Perché abbiamo parlato del Burj Khalifa, che è il primo, poi ce n'è uno in Malesia e uno in Cina, la Shanghai Tower, appunto, alta 632 metri. Va bene, tre canzoni per chiudere l'ora, partiamo da Miley Cyrus con Wrecking Ball, sempre qui.

Fulminacci direttamente da Sanremo, Stupida Sfortuna apre l'ora delle 9 di questo sabato sera qui su R101, il nostro Enjoy the Weekend. Ciao, se ti sei appena collegato dalla radio, dalla TV sul canale 67, io sono Leonardo Regazzoni, come sempre nel weekend la sera fino a mezzanotte. Finita anche la partita Como-Napoli 0-0 e attualmente 0-0 tra Atalanta e Genoa, siamo al 15°. Domani all'Inter basta un punto e diventerà campione d'Italia, ma ne parleremo.

con 2 su R101 nel nostro sabato dell'Enjoy the Weekend, 21:08. Buona serata, buon weekend. Siamo pronti a giocare dopo aver parlato un po' della volta in cui siete stati più alti nella vostra vita, sono usciti dei bei racconti. Siamo pronti a giocare con la domanda di questa sera. Allora, l'espressione di questa sera è primo acchito, no? Avete presente che si utilizza l'espressione primo acchito per indicare qualcosa che è avvenuto subito, no? Immediatamente, oppure a primo acchito mi sembrava una persona chiusa, poi parlandoci invece ho scoperto che è molto solare, no? Quindi è una cosa che accade subito, immediatamente. Si dice primo acchito, ok, ma perché si utilizza questa espressione? Ve lo siete mai chiesti? Da dove trae origine? Da dove deriva questo modo di dire, questa usanza? Noi ogni tanto vi poniamo questa domanda, potete pensarci, potete chiedere, confrontarvi a chi è lì con voi, oppure potete semplicemente spararla, perché non si perde nulla, magari salta fuori la soluzione giusta o alla peggio date un tentativo simpatico, ci fate divertire con le vostre risposte. Quindi al 331 80 90 101 messaggi vocali, da dove trae origine, perché si dice primo acchito, che indica qualcosa che avviene subito, immediatamente. Sbizzarritevi voi, che intanto c'è Bruno Mars. Enjoy the music.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su R101. La domanda di questa sera è: perché si utilizza l'espressione di primo acchito per indicare qualcosa che avviene subito, immediatamente? Provateci voi con nota vocale, da dove deriva?
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
4: Ah già, solo fango.
3: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Codalì presenta il numero uno degli antimacchie in farmacia in Italia. Il Serovino Perfect di Codalì previene e corregge tutti i tipi di macchie: sole, acne, gravidanza, età. L'efficacia è dimostrata su tutti i tipi di pelle. Riduce la colorazione delle macchie del 63% dopo solo un flacone ed è raccomandato dai dermatologi. Ora all'acquisto di un Serovino Perfect di Codalì ricevi un fluido solare SPF 50+ 20 ml in regalo, nei limiti dello stock disponibile. Fonte IQVIANO 2025. Dati interni basati sulle raccomandazioni dei dermatologi raccolte nel 2025. Maggiori informazioni su codalì.com.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
21: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che mi riporta al biopic di Robbie Williams, Better Man, uscito nel 2024, in cui c'è anche Phil, appena ascoltata qui su R101, e ve lo consiglio perché a tratti è veramente molto molto bello, molto interessante e anche emozionante. Noi stiamo giocando intanto, e la domanda di questa sera è: da dove trae origine l'espressione di primo acchito per indicare qualcosa che avviene subito, no? Accade immediatamente. Questo è il significato, vi sto chiedendo però proprio come si è arrivati a questa espressione.
1: Buonasera, Salvo da Catania.
0: Ciao,
1: potrebbe
0: Salvo.
1: Potrebbe derivare da vagito, tipo primo vagito di un neonato quando, diciamo, nasce, quindi prima parola di quando uno ti parla e quindi tu, diciamo, dalle prime parole già inizi a capire magari la persona che ti trovi davanti.
0: Ok, ok, ci può stare come tentativo, ma se ti abbiamo messo per primo non è la risposta giusta, quindi non è ancora quella giusta. Però bravo che ci hai provato, fate come lui. 331 80 90 101, messaggio vocale, mi raccomando, condizione necessaria per partecipare, e aspettiamo i vostri tentativi. Dai,

0: Karma qui su R101 nel nostro Enjoy the Weekend. Buona serata, spero stia andando tutto per il meglio, abbiate passato una buona giornata in attesa anche di una domenica tutta da vivere domani, e nella prossima ora ci racconteremo un po' proprio i programmi di questa sera e di domani. Ma intanto stiamo giocando, la domanda di questa sera è: da dove trae origine l'espressione di primo acchito per indicare qualcosa che avviene subito, immediatamente? Secondo voi, dai, magari ci siamo alla risposta giusta, come mai si utilizza questa espressione?
1: Ciao a tutti, sono Valentina da Potenza.
0: Ciao Vale.
1: E mi sto ritirando da lavoro. Allora,
0: meno male.
1: Primo acchito
0: sì.
1: Si dice, cioè deriva dal gioco del biliardo. Mm. Praticamente è la posizione iniziale della pallina, quindi, perché vuol dire anche inizialmente. Buonasera a tutti e buon sabato.
0: Allora, giusto, giusto amica, è proprio così. In realtà deriva dal francese acquit, quindi da lì acchito, che indica proprio la mossa iniziale con cui si posizionano un po' le biglie, e spesso si manda appunto nella mossa iniziale la palla da biliardo su questi anche piccoli birillini che metti all'interno del biliardo francese, che si chiama carambola, non quello classico che abbiamo presente noi. Sentiamo altri giusti, dai.
2: Sono Simone da Catania. Allora, io quando ero più piccolo guardavo dei tornei tipo di biliardo. Se non erro, il primo acchito mi pare che si faceva o si diceva appunto al primo colpo, se non erro, quando appunto iniziava la partita. Almeno questo è la prima cosa che mi è venuta in mente.
0: C'è anche qualcuno che fa lo spiritoso nel prossimo?
3: Ma perché quando la mamma diceva è pronto, tutti a tavola, acchito arrivava sempre per primo. Simona dalla Spezia.
0: Poi l'ha detto con una serietà, Simona, come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Ecco, lei potrebbe essere vincitrice morale insieme anche a questo amico qua.
4: Sì, sì, lo sapevo. Allora, intanto, ciao a tutti, buona serata, Nicola da Bergamo.
0: Mm.
4: Era mitico Toshiro Akito, che era un giapponese, che è lui che ha inventato questo detto, proprio per... non lo so perché, però mi piace così.
0: Bellissimo, poi l'onestà, non lo so perché, incredibile. Anche tu vincitore morale, però dai, il motivo vero, l'abbiamo detto, è legato al biliardo e deriva dal francese acquit, che significa proprio la mossa iniziale, la prima nel biliardo. Enjoy the music.

0: voce bella profonda inconfondibile di Teddy Swims, Mr. Know It All su R101, 21:40. Tra poco viene a trovarci la canzone che ti fa stare bene, poi tutta un'ora da vivere insieme in diretta fino a mezzanotte.
1: Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio! È stagione!
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego!
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso!
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%!
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare!
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai! Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Siti, app, password e le persone.
16: C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
17: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cystiflux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cystiflux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cystiflux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente. Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cystiflux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo.

0: Offerte! Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.

0: Sabato sera su R101 21.45 c'è la canzone che ti fa stare bene, pronti a scoprirla insieme. Una vostra richiesta arrivata al 331 80 90 101. Vediamo in che anno ci portate, con che genere e con che canzone.
1: Una canzone che farebbe

John Lennon, in cui si scioglievano i Led Zeppelin e usciva in commercio il Post-it, quindi quei bigliettini che ci sono tuttora colorati, da attaccare sulla scrivania, da attaccare sul muro, da attaccare sul computer per ricordarci spesso delle cose da fare, no? Sono diventati abbastanza iconici. Tra un'ora, un'altra occasione per tornare indietro nel tempo e per ascoltare musica scelta da voi in modo molto facile. Se volete, motivate anche il perché, no? Quella canzone cosa vi ricorda, che persone vi ricorda, che momento vi ricorda e cosa accadeva in quegli anni, così poi vi mettiamo in diretta all'interno del programma, sentiamo la vostra voce annunciare la prossima canzone che ti fa stare bene. Nella prossima ora, lo anticipavo poco fa, ci racconteremo un po' i programmi del sabato. Intanto concludiamo l'ora con un po' di musica. La prima è di Elisa e Giuliano San Giorgi, Ti vorrei sollevare. Mi hai lasciato.

minuto, buon sabato, il 2 di maggio, siete su R101, il nostro Enjoy the Weekend, programma che va in onda venerdì, sabato e domenica fino a mezzanotte, con me Leonardo Regazzoni. Benvenuti, ben ritrovati se vi siete appena collegati e se c'eravate già, meglio ancora. Abbiamo giocato, abbiamo scoperto il modo di dire, l'espressione di primo acchito, da dove trae origine, viene dal mondo del billiard, da un termine francese in particolare. Tra poco i vostri racconti di serata.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere.

La musica su R101 con Billie Eilish, Birds of a Feather, nel nostro sabato sera dell'Enjoy the Weekend. È un occhio anche alla partita di Serie A di questa sera. Dopo Como-Napoli finita 0-0, c'è Atalanta-Genoa, anche questa 0-0, siamo al 67esimo minuto per ora, quindi pochi gol. All'Inter domani basta un pareggio in casa con il Parma, se non sbaglio, ora controllo, sì, Inter-Parma domani alle 20.45, se basta un pareggio diventerà campione d'Italia, quindi sicuramente interisti all'ascolto, contenti, anche se si sapeva già da un po' di settimane. Magari qualcuno di voi che domani andrà allo stadio, perché insomma ci sono varie partite la domenica, magari qualcuno giocherà con la propria squadra a qualsiasi livello amatoriale il proprio sport, magari qualcuno lavorerà, magari qualcuno si sposterà fuori città e andrà in campagna, in montagna a camminare. Ecco, potete raccontarci un po' i programmi di domani e anche come state passando la vostra serata questo sabato 2 maggio, che programmi avete al 331 80 90 101. La formula è: la mia serata prevede, o comunque la mia giornata di domani, la mia domenica prevede, la continuate voi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Bella questa canzone da Sanremo, Dito nella piaga, che fastidio su R101, sperando che la vostra serata non abbia come protagonista il fastidio. Lo testimoniano per ora un po' di messaggi che sono arrivati e che leggiamo. Per esempio Marco ci scrive: la mia serata prevede un giro a Marina di Ravenna e tanta bella musica, quindi sicuramente serata carina per lui. E poi c'è un altro messaggio di Roberta, dice: ho passato una bella serata andando al cinema con mia nonna a vedere Michael Jackson, è stato bellissimo, domani sera vado a vedere la partita dell'Inter all'Inter Club di Ruvo in Puglia, quindi Ruvo di Puglia, quindi oggi biopic su Michael Jackson che devo andare a vedere, me ne hanno parlato tutti bene. Tu l'hai visto, Miki? No, non ancora, però me ne hanno parlato tutti molto bene. Domani la tua squadra vincerà lo scudetto, adesso la sto gufando, però manca un punto contro il Parma in casa, secondo me ce la fate, quindi mi sembra weekend perfetto il vostro, anzi quasi celestiale.
2: You

0: Celestial Ed Sheeran su R101. Buon sabato sera. Potete raccontarci proprio i programmi della vostra serata al 331 80 90 101. Messaggi vocali con la vostra voce. Tra poco vi condividiamo qui in diretta insieme.
1: Sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 euro. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ascolta R101.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

301 22 27 buon weekend. Lui che sarà a Milano, si esibirà il 6 di maggio, quindi tra 4 giorni a quest'ora ci sarà Ligabue a Milano, poi farà anche Torino il 17 di giugno e farà, pensate, l'8 di maggio, quindi tra poco, una tappa anche a Parigi al Teatro Olimpia all'interno del suo tour europeo Certe notti in Europa 2026, quindi la città dell'amore che accoglierà Ligabue. Visto anche il titolo della canzone L'amore conta e visto anche il messaggio molto bello che è arrivato in questo momento da due amici, Irene e Andrea, che scrivono: ciao, io e mio marito ci siamo sposati giovedì scorso e stiamo facendo una mini vacanza in Umbria. Stiamo tornando in albergo dopo una giornata passata ad Assisi, che deve essere una città, una cittadina meravigliosa, non ho mai avuto la fortuna di vedere, aggiungo io, e siamo felici e innamorati. Quindi grazie di questo bel racconto, godetevela tutta e buona vacanza, buona viaggio di nozze, credo che sia, se vi siete sposati giovedì. Tra poco un po' di auguri a qualcuno di voi che ci ha scritto e anche vediamo personaggi importanti del mondo dello spettacolo che fanno gli anni in questo 2 di maggio. Intanto Coldplay con Big Sean, questa è Miracles.

0: But you can't go wrong.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Doja Cat su R101, aspettandolo anche dal vivo a Milano 24, 25 e 26 di luglio per il suo concerto a San Siro, tre date imperdibili a Milano, appunto aspettando The Weeknd. Appena ascoltato con In Your Eyes, versione remix su R101, e stiamo scoprendo anche un po' la vostra serata, cioè quello che stanno vedendo i vostri occhi in questo sabato sera. Per esempio, gli occhi di Patrick da Casale Monferrato hanno visto Il Diavolo Veste Prada 2 questa sera. Ci scrive che è tornato a casa adesso dal cinema, molto bello, mi è piaciuto, quindi approvato da parte di Patrick Il Diavolo Veste Prada 2. Io vado a vederlo mercoledì, sono molto curioso perché insomma l'uno è un film meraviglioso, uno dei più belli veramente che ho visto negli ultimi anni, e quindi sono curioso di vedere se il 2 rispetta le aspettative dell'uno. Non credo, però insomma vediamo, non aspettiamo a giudicare. In tutto ciò c'è anche Safe che ci dice, in vista di domani, buona domenica.

0: Buona domenica, si intitola così la ultima canzone di Safe ascoltata su R101, in attesa della canzone che ti fa stare bene, che arriva a trovarci tra pochi minuti. Sono le 22:41, noi siamo in diretta nell'Enjoy the Weekend fino a mezzanotte.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre lì.

Danita Tikaram con Twist in My Sobriety, canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, grazie per averla ritirata fuori, era tanto tempo che non passava in questo spazio, direttamente dal 1988, l'anno di questa canzone richiesta da voi. Lei nata in Germania in realtà, poi si è trasferita a 17, si è trasferita a pochi anni con la famiglia nel Regno Unito e si è esibita per la prima volta in concerto a 17 anni in un club di Londra. In quell'anno tante cose che accadevano, iniziava a Striscia la Notizia, pensate, nel 1988, e veniva istituita l'Agenzia Spaziale Italiana, oltre che nascevano tre artisti incredibili: Rihanna, Adele e il nostro Marco Mengoni, tutti in quell'anno 1988. Adesso arriva Ne-Yo con Beautiful Monster.

appunto dalla canzone appena ascoltata, Miles Smith con Niall Horan, Drive Safe. Un saluto a tutti quelli che sono in macchina, che stanno viaggiando, viaggiate con prudenza, come la traduzione proprio del titolo della canzone, e speriamo che non ci siano troppe code in giro per l'Italia. Questo è R101, un'ora ancora in diretta fino a mezzanotte per concludere il sabato sera. Parleremo di tante cose, ci sarà la canzone che ti fa stare bene e subito c'è Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling.

Master KJ, Nom Sebo insieme per Gerusalemme qui su R101, vengono entrambi dal Sudafrica e questa canzone ha avuto veramente tanto successo a partire dall'estate del 2019, anno in cui è uscita. Da lì è diventato veramente un tormentone anche sui social, accompagnamento di tanti video, di tanti reel proprio appunto online. Allora parliamo un po' di musica, un po' di concerti in particolare, perché si sta avvicinando la stagione che è più ricca di eventi dal vivo. Anche noi di R101 siamo radio ufficiale di diversi concerti. Per citarne uno, tra l'altro ogni tanto piovono anche regali su questo concerto. Giovedì 25 giugno al ippodromo di San Siro ci saranno i Maroon 5, quindi sicuramente grande evento, gran concerto. E poi ce ne sono tanti altri, rimanendo con artisti di cui R101 è radio ufficiale. Ci sarà il concerto di Rama l'11 di giugno a Milano, a San Siro, gran bella data, e poi tanti altri concerti in giro per l'Italia. C'è Tiziano Ferro il 6 e il 7 di giugno a Milano, ma poi farà anche Lignano, farà Torino, Bologna, Padova. C'è Eros Ramazzotti a San Siro il 9 di giugno, c'è Cesare Cremonini il 10 di giugno a San Siro, quindi da un giorno all'altro grandi artisti. Ci sarà Geolier sempre a Milano, San Siro, ci sarà Achille Lauro, anche lui San Siro, gli Iron Maiden, Ligabue, per poi non parlare di luglio, anche con tanti ospiti internazionali. Ci sarà Bad Bunny a Milano 17-18 luglio, Kanye West, ci saranno Kool & The Gang a Roma il 21 luglio e Bruno Mars e The Weeknd anche loro a luglio. The Weeknd l'abbiamo citato poco fa. Ci sarà anche Achille Lauro, ve l'ho detto poco fa, 15 di giugno a San Siro a Milano, sicuramente canterà anche questa che è la sua ultima canzone, In viaggio verso il paradiso. Enjoy the music.

Ombra 12-12 qui su R101, 23-17 di questo sabato 2 di maggio. Lui che sarà, scusate, anche il 22 di febbraio 2026 all'Alcatraz di Milano, in realtà c'è già stato, ma tornerà in Italia il prossimo anno con data da definire. All'Alcatraz ha avuto particolarmente successo. Ha iniziato su TikTok, la sua carriera è esplosa lì con dei frammenti di canzone pubblicate proprio su TikTok. Da lì è stato notato e diciamo poi con il singolo Back to Friends nel 2025 è diventato conosciuto in giro per il mondo, è diventata una delle canzoni più ascoltate e streamata di quell'anno. Pochi anni prima, diciamo, di questo grande successo a New York, lui era di New York, quindi è cresciuto a New York, ha frequentato liceo indirizzo musicale, anche molto prestigioso, però ha lasciato gli studi poco dopo proprio per inseguire il sogno della musica. Direi che ci è riuscito perché sta avendo parecchio successo, ecco, quindi sicuramente Sombra si farà conoscere e farà tante altre belle canzoni in questo 2026. Lui da anni ha affermato uno dei più ascoltati al mondo. Post Malone, c'è anche Morgan Wallen.

Morgan Wallen, Ayed Samelp su R101 2321 in diretta fino alla mezzanotte con me Leonardo Regazzoni, il nostro Enjoy the Weekend. Tra poco altra musica al centro delle nostre chiacchiere, poi anche la canzone scelta da voi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

australiano, si chiamano Savage Garden, questa è la loro più famosa o comunque una delle loro più conosciute, Truly Madly Deeply, su R101 dal 1997. Hanno avuto una carriera in realtà abbastanza breve, perché sono stati attivi dal 94 al 2001 e vengono da Brisbane, Australia. Il mood è un po' quello, come genere anche, che spesso viene richiesto all'interno della canzone che ti fa stare bene, che arriverà tra 10 minuti abbondanti. E vi ricordo che c'è il nostro sito r101.it, dove potete trovare una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene, appunto per o rinfrescarvi un po' la memoria su dei brani che hanno fatto la storia della musica, che magari potete ascoltare durante la vostra giornata, o a maggior ragione per richiederceli in diretta con un vocale. Già che siete sul nostro sito trovate le ultime news, trovate le interviste agli artisti e ai cantanti che vengono a trovarci, e trovate anche le repliche dei programmi, quindi magari vi siete persi una puntata di un programma o avete mandato un messaggio vocale e volete riascoltare la vostra voce. Nella sezione repliche andate sul programma in cui vi siete fatti sentire, potete risentire la vostra voce, che comunque è una cosa carina da tenere, da registrare. Questa intanto è di Rihanna con Drake, molto famosa, What's My Name. Oh!

Ha già un paio d'anni la canzone di Emma appena ascoltata su R101, 20 minuti abbondanti alla mezzanotte, allo scoccare della domenica, che insomma abbiamo già avuto modo un po' di capire i vostri programmi riguardanti la domenica. C'è chi domani va allo stadio per la partita che potrebbe consegnare lo scudetto all'Inter, c'è chi domani lavora, in quel caso magari tra poco si va a dormire per arrivare cariche. Comunque vi siamo vicini, vi facciamo compagnia. Loro vengono dall'Australia, hanno diciamo raggiunto il successo nel 2009 con Sweet Disposition, sono i Temper City, e vengono con Self Aware qui su R101.

0: I Temper City con Self Aware su R101, Chiedovenia, perché poco fa li ho confusi con i Temper Trap, quelli di Sweet Disposition, grande successo del 2009. Questi invece erano i Temper City con Self Aware, appunto.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai.
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
1: Insomma,

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Buon finale di sabato a tutti quanti voi, siete su R101 e c'è la canzone che ti fa stare bene, richiesta come sempre da uno o una di voi al 331 80 90 101, è questa.
10: Ciao a tutti, sono Shade, chiamo dall'Inghilterra, la canzone che mi fa piacere sentire oggi è Fortuna di Mario Venuti.

Mario Venuti, Fortuna, canzone che ti fa stare bene anche con un bel significato in vista della domenica 3 maggio che scocca tra pochi minuti, tra un quarto d'ora circa. Era l'ultima canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi di oggi, torna domani tutte le ore. Come sempre, se avete una canzone che vi piacerebbe ascoltare magari al vostro risveglio durante tutta la giornata di domani, potete già richiedercela al 331 80 90 101. In questo caso ci avete riportato agli anni 90, 1994, è un anno importante, tanti avvenimenti, tra i quali usciva Forrest Gump al cinema nelle sale americane in quell'anno, il 6 di luglio, usciva Il postino di Troisi, film meraviglioso, il 1 settembre, e il Milan vinceva la Champions League ad Atene il 18 di maggio contro il Barcellona di Johan Cruyff, quindi si portava a casa la Champions League. Tre canzoni per chiudere l'ora, tra poco ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento a domani. Lei è Lady Gaga con Paparazzi.

0: Samurai J, Ossessione, lui che conclude il sabato sera di R101 dell'Enjoy the Weekend, in particolare con me, Leonardo Regazzoni. Grazie per esserci stati, per esservi fatti vivi, per aver ascoltato. L'appuntamento, se volete, a domani a partire dalle 20 fino alla mezzanotte per concludere il weekend insieme. Grazie anche a Michi Rossetti in regia, vi auguro una buona notte e una grande giornata domani, qualunque cosa facciate, sia che lavoriate che riposiate. A domani, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, meteo.
2: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Tendenza aumento della nuvolosità alta e velata al centro-nord del paese, sulle isole maggiori a tratti più estese e densa sulle regioni settentrionali. Non si esclude pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio annuvolamenti lungo la dorsale appenninica e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature massime a rialzo a sud sull'isola, dove si toccheranno i 22-23 gradi. Se volete approfondire, visitate il sito e l'app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Ulala! Buon weekend a tutti! Inizia qui il dance party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con i Dance Party! Cominciamo!

0: R101
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
3: J-Lo,

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shadow.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio all'applicatore skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geux di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
0: Là, la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Pop.

0: R101
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
3: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, dalla regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: R101.
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
3: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Enjoy the music.

0: abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina
1: Jada. R101, enjoy the music.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.